0: In colline, in montagna c'è un ambiente un pochettino con meno umidità e quindi molte persone preferiscono andare lì in vacanza invece di andare al mare.
1: Así es.
0: E poi ci sono anche quelle persone che invece di andare al mare e invece di andare in montagna preferiscono andare a visitare le città, i musei. Musei d'arte e tutto quant'altro, e scoprire alcune città estere e anche italiane
1: Sì.
0: e fanno i giri così. No, è una cosa che ognuno poi te l'ho detto anche io prima, e qualcuno rimane anche a lavorare perché dice sono in pensione oppure non sono
1: Pero
0: in
1: he
0: pensione, però.
1: visto que andando, parlando de laborare, que estaban haciendo una cosa sobre, como una ley, digamos, no una ley, sino como una idea de que en estos momentos que está haciendo tanto calor, que
0: Sí.
1: por ejemplo en la hora pico, que sería como el mesoyorno,
0: Mezzogiorno, sí.
1: de no laborar al aperto. Para aquellos que hacen las construcciones y
0: Ah,
1: todo
0: quindi i
1: esto,
0: muratori, le persone che lavorano
1: sì.
0: nell'ambiente
1: Sì,
0: edilizio.
1: che quando sono le giornate più calde, no si può lavorare perché stanno arriesgando la salute.
0: Sarebbe bello perché molte persone, specialmente loro, che
1: Sì, stanno espuesti al sol diretto.
0: è lì, il calore picchia forte, il sole, e ci sono
1: Sì, sì.
0: veramente
1: He
0: dei.
1: visto esta nueva norma, me parece muy bueno porque los
0: Beh,
1: considero.
0: io spero che questa norma vada in tutti i comuni, non solamente in qualche comune, perché.
1: Sí, no sabría decirte en qué comune específicamente lo vi, pero creo que fue de Cagliari, algo así.
0: Ah,
1: Entonces yo creo que sí,
0: ok.
1: acobija a todos. Yo
0: Bello, bello,
1: creería que
0: bello.
1: sí.
0: Bello perché poi alla fine le persone hanno quel tempo di lavoro, anche perché adesso si può andare anche presto a lavorare. Le 6, le 5 e mezza, 6 del mattino già è ora buona perché c'è fresco, quindi uno produce di più, si stanca meno. Però dopo, da mezzogiorno
1: Sì.
0: all'1 e mezza, alle 2, sotto il sole.
1: Es difficile,
0: Quindi
1: muy
0: tanta stima
1: difficile.
0: per
1: Las
0: tutte le
1: personas que
0: persone
1: laboran
0: che
1: al
0: lavorano
1: aperto.
0: lì
1: Sí,
0: all'aperto,
1: porque
0: sì.
1: no sé cuántas otras diferentes
0: Sì,
1: actividades
0: noi
1: hay,
0: abbiamo detto
1: ma
0: l'edilizia, però ce ne sono tante altre che
1: sì.
0: magari lavorano, anche i giardinieri comunque.
1: Incluyelos.
0: Esatto. Bene, allora siamo pronti per partire con l'ultima puntata di A Tutta Musica. Vi ricordiamo il numero di telefono 371-4634-294 per i vostri SMS. No, ho detto SMS anche oggi. No!
1: Eso es viejo, sus mensajes de
0: No,
1: texto,
0: no,
1: por
0: no,
1: favor.
0: non mandateci SMS, mandateci WhatsApp al 371-4634-294 perché sta iniziando
1: A
0: A
1: tutta
0: tutta
1: musica!
0: musica!
2: Queridos pasajeros, tren con destino, La Fiesta, va a efectuar su salida. Antes de guardar sus pertenencias, por favor, suban esas manos arriba. Quiero ver esas manos arriba. Más arriba. Suban esas putas manos arriba.

0: Adelante.
1: Adelante.
2: Adelante, adelante. Entramos de nuevo aquí en Onda. Este era el Café 90 de hoy con ATV, con Don't Stop y Sash con Adelante.
1: E io ne approfitto adesso che i microfoni sono accesi per salutare a Stefania, a Gianfranco e a Franco che ci stanno ascoltando e naturalmente anche a Francesco, a Massimo e a Lucrezia che ci sta ascoltando dalla Colombia. Grazie a tutti voi per l'ascolto, continuate a mandare i vostri messaggi al 371-4634-294, noi torniamo tra poco.

0: 7 bar FM barra diagonal alter radio Albo Day.
1: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
0: From 7 bar.fm barra alter radio Algo Day.
2: From 7 bar.fm nauti radio Algo Day.
0: From 7ba.fm/alter radio Algo Day. From 7ba.fm/LT Radio.
3: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, questo è l'orario in cui anche la vostra emittente del cuore, la vostra radio di fiducia, dedica lo spazio ad Algo Day. Ottima scelta anche oggi di essere con noi, perché abbiamo un numero particolare. Mi piacerebbe dire siamo collegati con Modena, ma in realtà siamo collegati con il mondo. Abbiamo tante cose da invidiare al personaggio che presto conosceremo. O riconoscerete o risaluterete, perché insomma è un personaggio abbastanza noto e popolare, ma tra le tante cose che gli invidiamo è di aver avuto come professore di musica colui che ha scritto 44 gatti, quindi diciamo che è la 45esima gattina dello Zecchino d'Oro. Però ha studiato in Inghilterra, ha girato il mondo, perciò vi dicevo che parlare con Modena può risultare riduttivo, avvantaggiata anche dalla sua attività oltre che nel campo musicale in quello turistico. Però non voglio dirvi tutto, perché poi sarà lei a sottolinearci le note salienti di una super carriera che continua a continuare. Abbiamo con noi Ilenia Sala.
4: Ciao Francesco, ciao a tutti, grazie per l'invito.
3: No, grazie a te per averlo accettato, non è stato facile, abbiamo dovuto fare anche la nostra attesa perché sei sempre in giro per il mondo.
4: È già davvero.
3: Tra l'altro, tu quando è che giri, cambi un attimo residenza, avrai un periodo abitativo più o meno lungo, gli altri si preoccupano se c'è il supermercato, il fruttivendolo vicino, tu invece ti preoccupi se c'è il coro gospel, perché la prima cosa che fai quando è che hai da passare diversi mesi in un posto è dove andare a cantare in qualche coro, no?
4: È vero, guarda, tutte le volte che ho cambiato paese, città, proprio perché per lavoro mi sono trasferita, la musica è stata sempre una compagna di viaggio, e il coro, a parte, è bello perché il gospel è bellissimo, ma poi è anche un modo per conoscere gente e fare gruppo, e quindi mi ha sempre aiutato sia per mantenere viva la mia passione per la musica, ma anche per conoscere gente, perché no, perché è un modo proprio per fare amicizie, quindi è una bellissima cosa.
3: Da sempre

0: che vanno dal piano bar al do musicale a questi brani gospel, quindi una voce sempre educata, esercitata, in crescita, una coltivazione continua che ti ha portato poi dopo a scrivere degli inediti e insomma a realizzarne, ne ascolteremo un paio, no? Quindi vogliamo sentire già uno dei due?
1: Sì, volentieri.
0: Parlaci della notte nera, come l'annunceresti?
1: Allora, la notte nera è quando appunto vedi tutto nero, un periodo che le cose vanno, sembra che le cose vadano male, sembra che tutto ruoti intorno a te, tutto è fermo lì. Poi magari può capitare che basta incrociare uno sguardo, basta un sorriso, basta veramente poco per dare una nuova luce alla giornata, per ribaltare tutto, soprattutto a livello di umore, soprattutto, ecco. Quindi è una giornata che si trasforma.
0: E allora eccola qui la formula magica per illuminare una notte nera, Ilenia Sala.

0: dove la tecnica non manca, ma soprattutto il sentimento. Vai a tuo agio in queste pieghe non facilissime di interpretazione, davvero molti complimenti. Quindi una passione che veramente traspare da ogni singola nota, ogni singola strofa di questo bellissimo pezzo. Stai preparando anche altre situazioni, poi insomma non sei mai ferma, perché continui ad esibirti in quel di Firenze, hai delle location fisse più o meno, ma poi hai delle esplorazioni spesso e volentieri un po' in giro, no?
1: Sì, esatto, abbiamo dei posti dove abbiamo suonato più volte, però ovviamente si cerca sempre anche situazioni nuove all'aperto, magari sia locali ma anche all'aperto, magari feste di paese dove, essendoci tanta gente che si muove, c'è proprio l'occasione di far sentire le proprie canzoni a più persone, quindi sono sempre situazioni molto belle. Poi mi piace anche quando ho l'opportunità di cantare in luoghi dove c'è un pubblico, per cui c'è un po' il dialogo col pubblico ed è divertente, oltre non solo il fatto della passione della musica, ma è bello anche confrontarsi con chi ci ascolta.
0: Un artista come te non poteva mancare una capatina sulla Riviera Ligure, a Casa Sanremo, una bella esibizione che hai voluto immortalare in alcuni scatti che ci sono arrivati.
1: Sì, esatto, 2 anni fa ho vinto un contest. Il premio era appunto partecipare a Casa Sanremo, ed è stato molto bello, perché essere a Sanremo durante la settimana del festival, quindi respirare l'aria del festival, è veramente molto molto molto entusiasmante, devo dire. Quindi mi sono divertita ed è stata una splendida esperienza.
0: E beh, pensa che Algo Day è nato proprio per dare il reportage ora per ora sul festival di Sanremo. Quando l'abbiamo però creato, già sapevamo che avevamo molto da fare nel corso dell'anno, e quindi tra cinema, teatro e musica anche superiore a livello medio di Sanremo, ha confermato questo nostro impegno. E tra l'altro, appunto, però è l'atmosfera, dai, di Sanremo, non è tanto il livello musicale, perché io devo farti i complimenti, non riusciresti secondo me a essere inclusa a Sanremo per manifesta superiorità del genere musicale.
1: Troppo gentile. Però hai ragione, è proprio un'atmosfera bellissima quando si è là durante la settimana del festival, perché in ogni angolo c'è musica, veramente ogni locale, ogni angolo di Sanremo, delle piazze, c'è musica, quindi è proprio emozionante.
0: Un salotto continuato, una fiera a cielo aperto, veramente. Allora, io ascolterei quella che è la nuovissima, Io non ce la faccio più, ok? Ce la presenti un attimino?
1: Sì, questa invece è una canzone, già il titolo forse un po' lo anticipa, e parla di una distanza, quindi di un amore che è vissuto a distanza, quindi quando non ce la fai più, hai voglia, hai bisogno di vedere la persona che ami, però devi aspettare magari di poter rincontrare un'altra volta, e magari dici appunto non ce la faccio più ad aspettare, quindi questa è una canzone d'amore.
0: Il tipico non vedo l'ora, no?
1: Esatto.
0: E allora

0: Anche questo un pezzo davvero ben prodotto, arrangiato magicamente, in cui, ok, naturalmente manco a dirlo, in primissimo piano la voce di forte personalità di Ilenia Sala. Cosa possiamo aggiungere, Ilenia? Allora, l'album avrà sempre questi temi che vanno un po' sull'amore, un po' sulla vita. Stai preparando le altre tracce, quanto manca?
1: Allora, stiamo lavorando ad altre canzoni, in realtà non solo d'amore, vorremmo parlare anche di altri temi, sempre della vita, diciamo, però non solamente canzoni d'amore. Mi fa piacere ricordare Luca Becchelli, che è il mio compagno, ma è anche quello che ha scritto le canzoni, le musiche, e coi testi collaboriamo, perché lui ha fatto anche 2 Sanremo come autore, quindi ha una grande esperienza, e quindi lavoro con lui, e quindi mi fa piacere ricordarlo e dirlo. E stiamo appunto lavorando al primo album, sempre in genere blues, però le canzoni avranno anche altri temi, non solo canzoni d'amore.
0: E beh, insomma, vogliamo sempre essere i primissimi,
1: Va bene,
0: essere messi al corrente delle novità. E quindi Ilenia Sala, che troviamo su tutti quanti i social, ma del resto i link saranno disponibili sul canale di Setteva.tv, naturalmente su tutte quante le pagine delle importanti emittenti che sono collegate con la nostra redazione. Grazie Ilenia, davvero molti complimenti.
1: Grazie a te, un caro saluto, e grazie a tutti gli ascoltatori, insomma, che sostengono la musica.
0: E allora, alla prossima, ciao Ilenia. Ciao.
1: Un abbraccio, ciao.
0: Ilenia Sala, che salutiamo e che ringraziamo, e che ha soprattutto con 2 tracce caratterizzato questo bellissimo numero di Algo Day, bello perché con un genere musicale davvero molto elevato e qualitativo. Domani tornerà alla stessa ora Algo Day con un altro numero. L'argomento è come sempre a sorpresa, la linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di Setteva.fm. Tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.

terremoto in Venezuela, 1430 morti, oltre 50.000 dispersi, si scava ancora tra le macerie, dopo 50 ore salti vivi un neonato e una quindicenne, sotto pressione gli ospedali. Anche 4 italo-venezuelani tra le vittime, altri 5 feriti, 34 risultano ancora dispersi, Farnesina al lavoro per rintracciarli, partito il secondo aereo con gli aiuti. Hezbollah rigetta l'accordo Israele-Libano firmato a Washington, Beirut ci ripensi, viola la sovranità nazionale, Trump minaccia l'Iran dopo gli attacchi nello stretto di Hormuz. Diffusa la foto del presunto killer che a Roma ha sterminato una famiglia originaria del Bangladesh a colpi di mannaia ai genitori, la bimba di 6 anni e ferito l'altro figlio. Non si placa l'ondata di caldo record con picchi che sfiorano i 40 gradi, in Italia 18 le città da bollino rosso, arancione, in altre 6 cresce l'emergenza nel resto d'Europa. Il marito della ministra Roccella disperso nel lago di Vico, era in barca con la moglie, si è tuffato e non è più risalito, in corso le ricerche, vicinanza da Meloni, governo e opposizioni. Il caldo non ferma il Pride a Milano, il corteo partito da via Vittor Pisani si è snodato fino all'Arco della Pace, gli organizzatori parlano di almeno 350.000 partecipanti. Mondiali, storica qualificazione di Capoverde, stasera in campo Portogallo-Inghilterra, Formula 1, Paul di Russell in Austria, MotoGP, primissima fila di Martina d'Assen.

Buona domenica 28 giugno 2026. La chiesa ricorda Sant'Ireneo di Lione e Sant'Attilio. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, ride bene chi ride ultimo, mette in guardia dalla fretta nel festeggiare un successo che potrebbe ancora avere sviluppi inaspettati. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1838 nell'abbazia di Westminster a Londra, la 19enne Vittoria veniva incoronata regina del Regno Unito. 180 anni fa, nel 1846, nasceva il sassofono. Lo aveva ideato il musicista belga Adolphe Sax, che a Parigi ne completava la messa a punto. Nel 1883, in un teatro dismesso di Milano, si inaugurava la prima centrale termoelettrica dell'Europa continentale. L'aveva realizzata Giuseppe Colombo. Nel 1914 a Sarajevo veniva assassinato l'arciduca d'Austria Francesco Ferdinando d'Asburgo insieme alla moglie Sofia. L'evento scatenò la prima guerra mondiale, che si sarebbe chiusa in questo giorno, nel 1919, con la firma del Trattato di Versailles. 80 anni fa, nel 1946, al primo scrutinio Enrico De Nicola veniva designato capo provvisorio dello Stato italiano in attesa della Costituzione e della successiva elezione del presidente. Nel 1971, denunciata per inadempienza contrattuale con il Cantagiro, la cantante Aretha Franklin veniva arrestata all'aeroporto di Fiumicino per appropriazione indebita. Nel 1992 entrava in carica il governo italiano guidato da Giuliano Amato. Nel 2005 la Chiesa Cattolica avviava la beatificazione di Papa Giovanni Paolo II, morto 3 mesi prima. Nel 2012 veniva annunciato il ritrovamento della corazzata Roma, la nave affondata da aerei nazisti al largo dell'Asinara all'indomani dell'armistizio del 1943. Mentre nel 2019, sulle rive del Tigri, tornava alla luce un'edificazione di 3.400 anni prima, risalente all'impero Mitanni nel nord della Mesopotamia. Nascevano il 28 giugno, nel 1491 Enrico VIII d'Inghilterra, nel 1577...

colori della moda potrebbero donarmi nuove tonalità. Continuano ad arrivare numerose le proposte per nuove crypto cover, ma ne aspettiamo tante altre. Corsia preferenziale ovviamente alle ascoltatrici di Almanacca. Con un battito di ali colorate portiamo con questa puntata semplicemente a termine un'altra settimana fucsia. Basta seguire su Instagram sia Moda Magazine. Starter adesso per l'almanacca della domenica. Bentrovati in antenna da Merita Racciatti.

ballato in apertura di puntata per tutta questa settimana e non ci fermeremo certamente di domenica, anche per chiudere quest'arco settimanale sulla prima riga di Scaletta un pezzo della 7va K7.

Un proverbio spagnolo vi guida nel trading del buon senso. Il buon vino rovina la borsa, il cattivo vino lo stomaco. Il giusto equilibrio? Il calvino della Torre dei Bianchi.

Non per tutti l'insonnia ha il medesimo motivo. Ad esempio, il pomodoro non riesce a dormire perché l'insalata ruzza.

Parlando dei suoi tattoo, c'è da dire che sono molto particolari, perché ha due figure danzanti sui suoi pollici, una scritta che recita Sunny Thing su di un braccio, che è il suo quartiere in Kosovo, e una palma su di un altro che si è fatta tatuare a Los Angeles. Segretissimi disegni e posizioni per quelli che mancano in questo elenco. Dua Lipa.

un po' per gioco, un po' per curiosità, il nostro sguardo quotidiano su un'astrologia. Ariete, uscita di soldi. Toro, niente di straordinario per voi, ma meglio di niente. Gemelli, non chiudete il vostro cuore. Cancro, attenzione alle polemiche in amore. Leone, ostacoli da superare. Vergine, vi attendono alcune emozioni negative. Bilancia, periodo di svolta. Scorpione, momento di grande successo professionale. Sagittario, belle soddisfazioni in arrivo. Capricorno, la luna è dalla vostra parte. Acquario, tuttora vi sembra più semplice da gestire. Pesci, cercate di stare sereni. George Carlin sembra osservarci da uno specchietto retrovisore. Vi siete mai accorti di una cosa strana? Chiunque guidi più lentamente di voi è un salame e chiunque vada più velocemente è un imbecille.

Nel leggere questo messaggio che Pamela ci ha inviato sulla nostra pagina Facebook, qualcuno qui in redazione ha detto che ha esagerato, ma c'è stato anche chi ha provato pienamente. Ecco la frase per accompagnare il Parabens di oggi. Sembra semplice, ma è la cosa più difficile del mondo.

Il caffè è un micromondo, una divina commedia da leggere in 30 secondi. Un caneidoscopio sensoriale. Per gustare anche voi Alto Caffè, chiedete qui in radio.

saggezza di religione ecumenica. Gli sciocchi aspettano il giorno fortunato, ma ogni giorno è fortunato per chi sa darsi da fare. È l'insegnamento firmato Buddha.

È tutte e sette. Non a caso noi della redazione rosa di 7va.fm andiamo in onda tutta una settimana e domani ne riparte un'altra, sempre sotto il segno di Almanacca. Ma prima ancora un disco, un bacio, by Marjorie Maranca.

sempre Pasqua con uova e sorprese. Tristo Bernard, ci sono due cose che mi hanno sempre meravigliato: l'intelligenza degli animali e la bestialità degli uomini. Vi aspetto qui domani alla stessa ora e mi raccomando, su Facebook page 7va Wildlife non deve mancare il vostro like. Chi se miau da Simona Mattioli.

conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

riscopro te. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai, al fianco tuo mi avrai. Se tu lo vuoi,

Domenica 28 giugno 2026. La chiesa ricorda Sant'Ireneo di Lione e Sant'Attilio. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, ride bene chi ride ultimo, mette in guardia dalla fretta nel festeggiare un successo che potrebbe ancora avere sviluppi inaspettati. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1838 nell'abbazia di Westminster a Londra, la 19enne Vittoria veniva incoronata regina del Regno Unito. 180 anni fa, nel 1846, nasceva il sassofono. Lo aveva ideato il musicista belga Adolphe Sax, che a Parigi ne completava la messa a punto. Nel 1883, in un teatro dismesso di Milano, si inaugurava la prima centrale termoelettrica dell'Europa continentale. L'aveva realizzata Giuseppe Colombo. Nel 1914 a Sarajevo veniva assassinato l'arciduca d'Austria Francesco Ferdinando d'Asburgo insieme alla moglie Sofia. L'evento scatenò la prima guerra mondiale, che si sarebbe chiusa in questo giorno, nel 1919, con la firma del Trattato di Versailles. 80 anni fa, nel 1946, al primo scrutinio Enrico De Nicola veniva designato capo provvisorio dello Stato italiano in attesa della Costituzione e della successiva elezione del presidente. Nel 1971, denunciata per inadempienza contrattuale con il Cantagiro, la cantante Aretha Franklin veniva arrestata all'aeroporto di Fiumicino per appropriazione indebita. Nel 1992 entrava in carica il governo italiano guidato da Giuliano Amato. Nel 2005 la Chiesa Cattolica avviava la beatificazione di Papa Giovanni Paolo II, morto 3 mesi prima. Nel 2012 veniva annunciato il ritrovamento della corazzata Roma, la nave affondata da aerei nazisti al largo dell'Asinara all'indomani dell'armistizio del 1943. Mentre nel 2019, sulle rive del Tigri, tornava alla luce un'edificazione di 3.400 anni prima, risalente all'impero Mitanni nel nord della Mesopotamia. Nascevano il 28 giugno, nel 1491 Enrico VIII d'Inghilterra, nel 1577...

Raid americani contro obiettivi iraniani a Hormuz, Trump avverte Teheran non esisterà più se gli Stati Uniti intensificheranno lo scontro, Pasdaran rivendicano attacchi in Bahrain e Kuwait. Sisma Venezuela, si continua a scavare tra le macerie, trovato vivo un neonato di 18 giorni, oltre 1.400 morti accertati e 50.000 dispersi, pressione negli ospedali. Arrivati soccorsi anche dall'Italia, 4 morti e 42 irreperibili nella comunità dei connazionali, italiani stanziati i primi 5 milioni di aiuti. Famiglia sterminata con una mannaia a Roma, diffusa la foto del presunto killer, un amico di famiglia, anche lui bengalese, ipotesi movente passionale e caccia all'uomo. Italia sotto la morsa del caldo, ancora 18 città da bollino rosso, tra oggi e domani il picco delle temperature, emergenza in Europa, situazione critica in Germania. Il marito della ministra Roccella disperso nel lago di Vico, l'uomo Luigi Cavallari si trovava in barca assieme alla moglie, quando è finito in acqua e non è più riemerso. Mondiali, Inghilterra, Croazia, Ghana, Colombia, Congo e Portogallo ai sedicesimi, stasera scontro diretto Sudafrica-Canada, domani in campo Sinner a Wimbledon, pronto a difendere il titolo. Formula 1, Russell strappa la pole davanti alla Ferrari, si parte alle 15, MotoGP in Olanda, Fernandez vince la sprint, alla gara alle 14, live su Sky.

Vostra Venusia pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi sabato 27 giugno 2026. Ariete, la benevolenza di Luna e Venere favorirà un fine settimana che sarà piacevole se saprete allontanarvi dalle preoccupazioni lavorative di questo ultimo periodo. Il voto è 7+. Toro, approfittate di Mercurio positivo per sistemare gli affari senza perdere tempo, così nel prossimo futuro non dovrete occuparvene. Serata per lo svago e voto 7+. Gemelli, avete buoni motivi per sentirvi soddisfatti, tuttavia la Luna in opposizione per l'intero weekend potrebbe guastarvi l'umore, ma fate in modo che ciò non crei disagi in coloro che vi frequenteranno. Voto 8-. Cancro, Giove ancora per qualche giorno sarà nel segno, perciò dovreste occuparvi di quelle questioni non ancora risolte, soprattutto burocratiche. Datevi da fare sapendo che avete dalla vostra anche un pragmatico Marte. E voto 7+. Leone, l'ottimo aspetto che la Luna formerà con Venere nel segno vi renderà fiduciosi e capaci di affrontare l'intemperanza di Marte dissonante senza patemi d'animo. Voto 8-. Vergine, l'ultimo sabato del mese potrà essere speso per pianificare gli impegni dei prossimi giorni, sia di lavoro sia familiari, o per pensare alle ferie. Attenti solo a non farvi fuorviare da una dispettosa Luna. Voto 8-. Bilancia, Luna, Venere e Plutone sono delle stelle nelle quali confidare per trovare in voi stessi e nella forza dei sentimenti la capacità di affrontare eventuali disguidi lavorativi, sempre possibili per Mercurio in quadratura. Voto 7+. Scorpione, la situazione sentimentale vi procura qualche noia, ma cercate di agire con cautela e soprattutto agevolate il dialogo come vuole Mercurio amico. E voto 7. Sagittario, la presenza della Luna nel segno renderà appagante il vostro fine settimana con interessanti prospettive per gli affari e con belle soddisfazioni familiari. Quindi voto 8. Capricorno, siate saggi e spendete le vostre molte energie per occuparvi del benessere di coloro che amate, con lo scopo di recuperare fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità. Voto 7+. Acquario, il vostro sarà un sabato con complicazioni che riguarderanno, ancora una volta, la gestione familiare, ma potrete contare sul sostegno delle intuizioni donate dalla Luna. Voto 7. Pesci, creativi e concreti, è così che vi vogliono alcuni astri in posizione armoniosa, ma siate anche riflessivi in modo da evitare le noie della Luna dissonante. Voto 8-. E anche per oggi è tutto, buone stelle.

L'altro giorno ho trovato una scusa per potergli parlare. Ehi Luca, n'è passato del tempo. Sì vabbè, ma adesso lasciami andare. Non credevo di essere stato violento.

fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno.

0: non
1: dai, buona domenica a tutti, buongiorno, buongiorno, dai, sono le 8:37, 3 minuti e poi inizia ufficialmente saluti e baci alla radio. Salutiamo già chi naturalmente è già collegato con saluti e baci TikTok. Andiamo un po' a salutare Rudina, buongiorno, Emanuela di Calzignano Terme, c'è anche Ringhio stamattina, ciao Ringhio. Poi c'è Giliola, c'è anche Luciano. Buongiorno.
2: Se bruciasse la città da te, da te, da te.
1: C'è anche Puntino, immagino sia il nostro amico Leone. Leone di Taranto, dice che fa molto caldo. Certo sono io, lo so. Anche perché tu ogni volta cambi nome, però ho capito, insomma. Ciao carissimo Leone, buona giornata, buona domenica.
2: Anche dopo il nostro addio.
1: Dai che con saluti e baci la temperatura si abbassa, dai, si abbassa. Almeno spero, Tutto bene, sì, tutto bene. Quando verrò in Puglia, aiuto. Spero presto, spero.

poi tra l'altro ho due regioni nel cuore, una è la Puglia appunto e l'altra è la Liguria. Liguria, io sono veramente innamorato della Liguria, ma poi insomma comunque tutte le regioni d'Italia sono un bacio, meravigliose. Sere, salutiamo anche Sere, ciao! Ciao Sere, benvenuto o benvenuta, non lo so.

0: Battaglione! Attenti!
1: Risponde tutti
0: e baci!
1: Facile da
0: ricordare! Dai, inizia il programma!

0: radio.
1: Buongiorno a tutti, sono Germana e vorrei ringraziarvi per le bellissime mattinate che ci fate trascorrere. Sono una vostra assidua ascoltatrice e un augurio a tutti quanti voi. Buona giornata, ciao.

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

0: bene, dai, allora abbiamo iniziamo così il nostro appuntamento di... Devo organizzarmi, aspetta, perché... Dunque, saluti e baci alla radio. Oggi è domenica e siamo domenica 8 del 46... del... No, aspetta, quello è l'orario, scusa. Dunque, oggi ne abbiamo 28... 8 del 46... Cos'è 46? Forse l'anno, non lo so. Dai, chiediamolo un po' al nostro Stefano. Buongiorno Stefano.
1: Maurillo?
0: Sì.
1: Allora, no. Mettiamoci subito d'accordo.
0: Sì.
1: Allora, o risetti il cervello.
0: È possibile. Non trovo il dottore.
1: Veramente no. Molto difficile. No. In qualche modo esserti al tuo fianco.
0: Stefano, il problema è che non trovo il bottone, capito? Il bottone non lo trovo, mi sto schiacciando dappertutto, ma non trovo il bottone.
1: Strucca il bottone.
0: Strucca il bottone.
1: E quello davanti a te.
0: Strucca il bottone. Va bene, allora se trovate Maurillo per strada, struccate il bottone.
1: Struccatelo.
0: No, ho detto così praticamente. Sembrerebbe. Vabbè, lascia stare perché cominciamo male,
1: no,
0: stamattina.
1: Sicuramente Maurillo. Gira per Padova,
0: sì,
1: nei suoi meandri,
0: sì,
1: truccato, quindi
0: truccato?
1: Struccatelo. Sì, truccato, quindi strucca il bottone.
0: Ah, ho capito.
1: Maurillon.
0: Ok, strucca
1: il Maurillon.
0: Va bene, dai. Allora, sai che ci sono i grandi successi stamattina, sai che dovevo ancora postare, non abbiamo postato nulla, ma siamo veramente, ragazzi, ma io capisco che oggi è l'ultima puntata e poi torneremo a no, aspetta, no, non c'entra nulla.
1: Ah, no?
0: No, non c'entra nulla.
1: No. Dovresti tornare a ottobre.
0: A ottobre, no, a settembre, no, no, infatti domani sarà l'ultima puntata di Saluti e Baci alle Case di Riposo, poi torneremo a settembre. Aspetta perché abbiamo una telefonata, perché sono i grandi successi e chi si candel. Aspetta, devo dirlo, no? Si
2: strucca il bottone.
0: Strucca il bottone.
2: Strucca il bottone, che qua siamo messi male.
0: Buongiorno Emma.
2: Buongiorno Maurillo, buongiorno Stefano.
1: Buongiorno Emma, buongiorno anche a Lorenzo.
2: Buongiorno, sì, ma qua c'è già l'afa che incombe e mi sa che dà fastidio un po' a tanti.
1: Sì. Lo sai che mi hai ispirato una nuova sigla?
0: Cioè quale?
1: Buongiorno sì, buongiorno,
0: buongiorno no.
1: Buongiorno sì.
0: Buongiorno no.
1: Oh.
2: Componi,
1: così
2: componi.
1: Così dobbiamo lavorare.
0: Esatto. Aspetta, Stefano, c'è una domanda per te. La domanda è questa, è chi fa questa domanda è Gravel Biker Bianchi, sarà Gravel Bike Bianchi, su TikTok, e dice: che musica si fa qui in questo programma?
1: Beh, io potrei dire la musica, possiamo dire una cosa un po' strana, no? È la musica del popolo,
0: della gente, questa ci piace,
1: che ci ascolta.
0: Questo ci piace
1: tantissimo.
0: Non vorrei
1: essere molto politico, no? Ma è la musica democratica.
0: Sì.
1: Cioè, ci piace ascoltare la musica anni 70? L'ascoltiamo, musica anni 60? Che ben venga.
0: Esatto.
1: Vogliamo ascoltare la musica anni 40? Del quartetto Cetra, benissimo, ma possiamo ascoltare anche il trap, possiamo ascoltare anche, pensa, Stefano Manenti, pensa un po'.
0: Esatto.
1: Pensa come stiamo messi male.
0: Sai chi è questo Gravel Biker Bianchi? Non è altro che Riccardo.
1: È uno che va in bicicletta.
0: Esatto, ed è Riccardo, salutiamo Riccardo, buongiorno Riccardo.
1: Ah, ciao Riccardo.
2: Perché è Rama casa, c'ha tanti nomi Riccardo.
0: Ogni volta che entra cambia nome.
2: Buongiorno anche
1: Emma,
2: a Riccardo.
1: Glielo dobbiamo dire, cioè, è uno che comunque si nasconde troppo.
0: Stanno suonando le campane, dove? Che zona d'Italia?
1: Che è Pasqua.
2: Mondeno.
0: A Bondeno stanno suonando le campane, ho capito.
2: Sì, perché ho le finestre aperte, ma tra un po' le chiudo, perché...
0: Ho capito. Va bene, dai, allora, parlando di musica, iniziamo con i grandi successi. Cara Emma, tocca a te, vai!
2: Allora, questa mattina, prima mattina di grandi successi, vi propongo Enrico Ruggeri, anno 1986, che poi la cover è stata rifatta da Mina nel 90, e propongo Il portiere di notte.
0: Bella!
1: Che meraviglia!
2: E la dedico a tutti quanti gli ascoltatori, a tutto il rullo di TikTok, alla famiglia di Stefano, alla famiglia di Maurillo, anche a Gravel Fai, quello lì, Riccardo.
0: Basta dire Riccardo.
2: Che si è,
1: sì,
2: che
1: esatto,
2: si è inventato,
1: una parola.
2: Desfà, si è inventato un sacco di nomi.
0: Sì.
2: E quindi, insomma, vi saluto tutti dalla A alla Z senza dimenticare nessuno.
0: Ok, grazie.
2: Okay,
0: grazie.
2: Ci sentiamo domani. Ciao.
0: Ci sentiamo domani. Ciao, grazie.
2: Ciao. Ciao.
3: Vanno via.

amarli e non lasciano niente, non scrivono dietro il mittente e nelle stanze trovo solo luci spente.

0: Ah, ciao carissimo Martina, nostra amica che ogni tanto ci viene a trovare su TikTok. Per chi vuole trovarci su TikTok, allora aprite TikTok e scrivete, cercate saluti e baci alla radio e ci trovate, va bene? Siamo in diretta anche su TikTok. Salutiamo e ringraziamo anche tutte le radio, dico tutte le radio, perché grazie a loro naturalmente noi siamo ovunque, dovunque, in FM, in DAB, in web. Grazie. Allora, salutiamo e ringraziamo Emma per la canzone, prima canzone della settimana di Enrico Ruggeri, era Il portiere di notte, grazie. E quindi domani naturalmente lei tornerà con un'altra bella canzone di Enrico Ruggeri. Grazie Emma, grazie. Adesso c'è Stefano.
1: Sì.
0: Allora Stefano, adesso abbiamo una telefonata. Lei si chiama Maria e abita esattamente dove? A San Nicandro Garganico. Buongiorno,
1: ciao,
0: buongiorno
1: Maria.
2: Buongiorno Stefano.
0: Un applauso Maria.
1: Evviva Maria.
0: Evviva Maria. Ciao Maria, buongiorno. Buona domenica.
2: Buongiorno. Buona domenica pure a voi.
0: Grazie, grazie carissima Maria. Allora dai, vogliamo un po' sapere come prosegue il caldo dalle vostre parti.
2: Acqua fa caldo, con la lampa di fuoco.
0: Ah, ho capito.
1: Si muore.
0: Ventilatori, quindi ventilatori, climatizzatore. Ah. Acceso.
2: No, no, questo non consuma la corrente.
0: Ah, consuma la corrente, ha detto, hai capito?
2: Sì.
1: Certo.
0: Ma quando ci vuole, ragazzi, perché veramente.
2: Sì, questo sì, eh?
0: Sai, la domanda è questa, no? Che ogni tanto io mi faccio e dico: ma una volta come si faceva senza ventilatore? No, il ventilatore forse c'era, ma il climatizzatore.
1: C'era.
0: E il climatizzatore non c'era, era difficile avere il climatizzatore a casa. Ma come facevamo? Ma anche in auto? Io adesso praticamente entro in macchina, la prima cosa che accendo comunque è la radio e poi il climatizzatore. Ma una volta come facevo io a entrare? Avevo la Ritmo tutta bianca e non aveva il clima, perché chi aveva il clima era uno pieno di schei, come si dice qui in Veneto, pieno di soldi, no? E con i ventagli, diceva Mario, sì. Però in macchina veramente chissà come si faceva. Ma poi senza telefono, senza
1: te lo
0: telefono.
1: Posso dire io come si faceva? Allora. Innanzitutto il cambio del clima,
0: no.
1: Il grande cambiamento del clima l'abbiamo avuto intorno agli anni 2000.
0: Sei sicuro? No, non è così, Stefano.
1: No, te lo posso dire.
0: Guarda, sta girando un video su TikTok. Che nel 1959 c'erano 40 gradi. Nel 1959 io dovevo ancora nascere e c'è questo video in bianco e nero che si vede che questo non lo
1: sì,
0: so.
1: Ma è stato forse un evento unico e basta.
0: È che io penso che non cambi assolutamente nulla. Che magari adesso magari abbiamo questo clima, quindi diciamo, vabbè, accendi il clima. Però io penso che una volta il caldo c'era. Adesso io non me lo ricordo.
1: Il caldo
0: però.
1: c'era, ma non era così.
0: Non era
1: quindi
0: così.
1: Probabilmente tu stai parlando di una situazione veramente straordinaria. Ma io ti posso garantire, perché li ho fatti i lavori dentro casa, negli anni 2000. C'è stato un boom dei condizionatori perché c'è stato un boom
0: di caldo.
1: Mamma mia, è che non ci ha più abbandonati.
0: Certo.
1: E poi io penso, ne ho messi tre di condizionatori che non uso più. Perché erano più le volte che ero ammalato per il freddo che vivevo che con il condizionatore, e calcola che io sono uno di quei pochi che vado al supermercato e mi porto la giacca, perché c'è un cambio, no? Uno scambio di temperatura da fuori, che ne so, 35 gradi, arrivi dentro il supermercato e ci sono 20 gradi, no?
0: Sì, sì, è freddo e poi esci.
1: No, che... allora esatto, io esatto, indosso, esatto. Io indosso proprio la giacca,
0: Sì, sì, sì.
1: Ma lo dico, mi guardano tutti strano.
0: Ti guardano frega. Strano, certo, perché un caldo pazzesco e vabbè. Allora, dai, iniziamo il nostro appuntamento di musica e quindi Maria, che aspetta perché non
1: Maria,
0: riesco...
1: Maria, che cosa... che canzone? Quale canzone vuoi
2: dedicarci? La canzone di Vole, Grande Amore.
0: Grande Amore del Volo, chi
1: che
0: vuoi
1: meraviglia.
0: Salutare? Chi vuoi salutare?
2: Saluta a voi alla radio, buona giornata a tutti, buona domenica. E saluto mia cognata Costanza, mia nipota Angela, Francesca e Mariana.
0: Sì.
2: E saluto mia sorella e mie fratelle. Oh, mio marito Franco, mia famiglia. Buona okay. giornata a tutti.
0: Ciao
2: saluti
0: Maria.
1: E buon caldo a tutti.
2: Un bacio a Rita.
0: Grazie, un abbraccio Maria.
1: Evviva.
2: Ciao Marillo. Ciao, ciao, ciao, buona giornata. Ciao, ciao. Ciao.

0: 351 340 9220, se volete chiamarci in diretta, volete richiedere una canzone magari del cuore, una canzone che vi fa ricordare i bei tempi. E allora 351 340 9220, questo è Saluti e Baci fino alle 10. È un programma che va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, ma anche la domenica mattina, sempre dalle 8:30 alle 10. Per chi ci vuol vedere, se volete vederci, ok, vedere questo faccione di Maurino, basta accendere TikTok, cercate Saluti e Baci alla radio e vedete questo faccione. Bene, allora c'è adesso Stefano. Stefano, c'è ancora?
1: Eccomi, certo.
0: Andiamo con la prossima telefonata, siamo in Puglia, esattamente in provincia di Bari, e troviamo Antonietta. Antonietta.
1: Buongiorno. Ciao Antonietta. Buongiorno.
2: Buongiorno Stefano.
1: Buongiorno a te e alla tua mamma.
2: È uscita, è andata a fare la spesa.
0: Ah. Salutiamo anche la mamma Nunzia, allora. Ciao mamma Nunzia. Allora, Antonietta, grazie. Qual è la canzone che stamattina voi...
2: È quella di Imagine, com'è che si chiama?
0: John Lennon.
1: Imagine. Wow, bellissima.
2: È bella.
0: Sì. Allora, chi saluti stamattina, Antonietta?
2: Quella, posso dire mia sorella, poi mia zia. E sì, poi a tutti voi della radio, il postaiolo e Stefano.
1: Grazie.
0: Ok, perfetto. Grazie carissima Antonietta, ti diamo veramente un grosso abbraccio.
2: Grazie anche a te e a Stefano.
1: E a te e alla mamma Nunzia.
0: Esatto.
1: Mancherebbe.
0: Ok, un abbraccio Antonietta.
2: Ciao, ciao Maurizio.
1: Ciao Antonietta,
0: ciao, grazie.
2: Ciao Stefano, buona domenica.
0: Grazie. A voi.

0: 351 340 9220, il nostro numero di telefono. Va bene, salutiamo Antonietta e anche mamma Nunzia, dalla provincia di Bari, esattamente da Ruvo. Salutiamo tutti gli amici di Ruvo che ci stanno ascoltando. Sì, sì, esatto. Allora, caro Stefano, hai visto che è arrivato un messaggio?
1: No, lo sai, aspetta.
0: Allora, andiamo a leggere adesso un messaggio.
1: Mi sono distratto un attimo.
0: Aia, è caduto, ha sbagliato. Andiamo a richiamare Stefano nel frattempo. Vi ricordo il numero 351 340 9220. Allora, eccolo qui Stefano che legge il messaggio.
1: Allora, ciao sì. Maurillo, buongiorno, mi puoi far ascoltare la canzone di Elettra
0: Lamborghini?
1: Lamborghini, sì.
0: Con la canzone
1: la voglio dedicare a mio marito, ai miei figli, a mia nuora, ai miei nipoti, a te e famiglia, a tutti, a tutta la radio, gli ascoltatori, di saluti e baci. Auguro una buona domenica a tutti. Ciao.
0: Lei naturalmente è Graziella di Sassari, quindi salutiamo anche la Sardegna che è collegata in FM. Quindi grazie carissima Graziella.
1: Grazie Graziella.
0: E allora mettiamo questa canzone di Elettra Lamborghini che si chiama Bam Bam Bambina.

0: Grazie, ciao anche Andrea che si è collegato adesso su TikTok. Ciao, un saluto anche alla mamma. Allora, caro Stefano,
1: sì.
0: Adesso dovevo mettere una canzone per Mario di Sanicandro Garganico. Problema che non ho trovato. Bene. Non l'ho trovata la canzone.
1: No.
0: No, non l'ho trovata, non l'ho trovata.
1: Quindi che ti ha chiesto?
0: Eh? Allora,
1: beh, racconta.
0: Aspetta,
1: racconta
0: perché...
1: quello che ti ha chiesto.
0: Adesso la cerchiamo, cerchiamo un'altra canzone di Cinquetti.
1: Giuliola, certo.
0: Allora, vogliamo ricordare l'indirizzo? Ti ricordi l'indirizzo, Stefano?
1: Indirizzo di quale?
0: del programma. Chi vuole inviare una cartolina, magari dalla città, propria città.
1: Guarda, mi ricordo Rovigo, via Kurzel.
0: No,
1: sì. Kurzel.
0: Rovigo, sì, Rovigo città, è giusto. Allora, comunque, diamo l'indirizzo. Se volete inviare una cartolina, magari dal mare, dalla montagna, dove siete in vacanza, oppure dalla vostra città, scriveteci una bella cartolina. Il nostro indirizzo è Saluti e Baci, via Curiel numero 6, via Curiel numero 6, 4500 Rovigo. Questo è il nostro indirizzo. Allora, io metterei questa, dai. Mario, non ho trovato quella che hai richiesto tu. Allora, dice, buona domenica a tutte le donne lavoratrici e non, in modo particolare alle sanicandresi. La canzone è Sciur Padrun, dalle Beli Braghi Bianchi, Giliola Cinquetti. Io l'ho cercata, ma addirittura c'era quella delle Mondine, non ho trovato nemmeno quella. E allora mettiamo un'altra canzone di Giliola Cinquetti, che è La Domenica. Stefano, La Domenica.
1: La Domenica
0: andando.
1: Saluti e baci.
0: La Domenica andando dove?
1: Alla messa.
0: Alla messa.
1: Esatto.
0: Ciao Mariella, buona domenica.

0: 351 340 9220, se volete chiamarci in diretta, richiedere una canzone. Abbiamo ancora mezz'oretta, un po' di più di mezz'oretta. Vediamo un attimino. C'è, caro Stefano, adesso
1: sì,
0: c'è.
1: Ci sono, sempre.
0: C'è un messaggio adesso di una nostra carissima amica piccolina. Lei si chiama Francesca. E lei naturalmente ci deve dire qualcosa. Sentiamo un po' che cosa ci racconta e poi che canzone ci richiede. Vai Francesca.
1: Ok, ascoltiamo.
2: Ciao Marilla, io saluto a nonna Costanza, a nonno Michele, a mamma, a zia Maria. Metto la canzone Pistoleo di Alettra Lamborghini, che è venuta qui a cantare a Sonic Andrew. Un bacio.
0: Bravo, perfetto.
2: Saluta Chloe e mando un bacio a Chloe e saluto pure Boscariolo. Un bacio. Buona domenica.
0: Grazie, aspetta, perché
2: a tutti.
0: Non è finito, vai, sentiamo.
2: Dimenticavo, un bacio a Boscariolo e un abbraccio a Boscariolo.
3: Sì, sì. Ciao Francesca, amoruccio mio. Ciao. E come stai Francesca? Allora, Stefano,
1: eccomi, Boscariolo.
3: Strucca il bottone.
1: Strucco il bottone, vai.
3: Strucca il bottone, dai, dai. Ciao Francesca! Yuhu!
4: Bere un pistolero, se già dove mira.

0: AI has taken over the internet. Wrong answers, made-up facts. You ask a simple question and get a generated essay nobody asked for. Technology trying to decide for you and still getting it wrong. The internet didn't used to be this way. When you just want to search anything online and find what you need, Startpage is the private search engine that keeps it simple. Real links, less noise, and we don't keep track of what you asked. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.
1: Saluti e baci. Allora, 351-340-9220. Questo è il nostro numero di telefono. E salutiamo anche Daniela, buongiorno, di Radio Ricordi. Ciao Daniela, buona domenica. Un abbraccio forte. Allora, caro Stefano.
2: Eccomi, un saluto a Daniela.
1: Signori e signori, abbiamo al telefono non Stefano, ma il nostro, a te, a voi, grazie, grazie Daniela. Sapevi che noi abbiamo al telefono... Ciao Stefano, dice... Ma non è Stefano, lui è... Si chiama Renato. Pronto, Renato?
3: Grande, grande.
1: Ma sai che hai la voce veramente...
2: Arena, Renato.
1: Oh.
2: Arena, ma sei te... Siete Renato de Roma.
1: Renato de Roma. Va bene, dai. Allora, che cosa dobbiamo? Ah, c'è una telefonata. Siamo Mariella, buongiorno Daniela. Poi il Renatone. Ciao Renato, dice. È vero, assomiglia molto. Sì, sì, è vero, è vero. Daphne dice: assomigli molto a Renato Zero, è vero. Infatti lui.
2: Ma io sono Renato.
1: Ah, sei Renato.
2: È che nessuno me capisce.
1: Ah, ho capito. Senti, abbiamo una telefonata. C'è Donatella che si trova in treno in una postazione molto fresca. E sta andando dove? Vediamo, chiediamo un po'. Donatella, buongiorno.
4: Buongiorno Marino, buongiorno Stefano.
2: Ciao Donatella.
4: Buongiorno a tutti, buona domenica. Sono in treno.
1: Allora aspetta, fermati. Aspetta, fermala un attimo. Chiediamo a Stefano, lei in treno? Ti dico che in treno c'è il clima, quindi si sta bene.
4: Lei, sì.
1: E lei sta andando, prova a indovinare dove sta andando adesso. Allora, quando c'è... Aspetta, fermo lì. Quando c'è caldo, è tanto caldo, no? Ti viene a voglia di andare dove?
2: Non lo so.
1: Se non vai al mare, vai in
4: piscina.
1: In pianura.
2: In piscina.
1: Senti,
4: comunque anche qui a Brennero già fa caldo e si suda.
1: Ah, immagino, è caldo anche lì.
4: Poi oggi pomeriggio prevedono temporali. Allora mio figlio Elisa ha detto: meglio che andiamo ancora a prenderti il sole. Così anche se viene a piovere, come poi è successo ieri, entriamo nella piscina interna.
1: Ah, ho ecco. Capito. Dove vai in piscina?
4: A Vipiteno.
1: Ah, Vipiteno, ok.
4: Che Vipiteno! Però andiamo a Vipiteno, perché lì mi trovo con la figlia, con dei nipoti, o cognata, o sì. Genero, ecco, così.
1: Senti, c'è la sabbia in piscina?
4: No, caro Maurillo, no.
1: Mi è venuto così di getto come quella volta
2: sì.
1: Della
2: Maurillo,
4: volevo dire. Aspettavamo sulla spiaggia, sì va
1: esatto.
4: Bene. Le maurilate, sì,
1: va bene. Però sai, una piscina con la sabbia nessuno l'ha pensata,
4: ragazzi. Ma guarda, Colisarco c'è un piccolo posto per i bambini piccoli dove c'è sabbia.
1: Vedi allora che
4: vedo
1: avanti io, vedo avanti.
4: Lui vede avanti, sì.
1: No, vedo avanti per forza perché ho gli occhi davanti,
4: sì dietro. Appunto. Se no vedevi indietro, sì.
1: Esatto. Allora senti, dai, che canzone mettiamo oggi?
4: Dai, mi viene in mente quello di Little Tony, Profumo di mare. Io sogno il mare, mi accontento della piscina. Però sogno il mare, ecco.
1: Ma sì, alla fine, voglio dire, piscina mare, dai, più o meno siamo lì, dai, no. L'importante è ci sia acqua, in modo da...
4: Dai, il clima,

0: il clima è diverso, qua se c'è caldo ma brucia talmente tanto il sole, immagino, pazzesco.
1: Immagino. Al mare c'è un po' d'aria di solito.
0: Sì, sì, appunto, vero. Anche se qui siamo tra le montagne, però se fa caldo qui il sole proprio pela. Infatti mio marito ha detto mi sembra una ragosta.
1: Porca miseria.
0: Però piano piano sto diventando
2: possiamo scura. Dire Donatella del Brennero. Te posso dire Donatella?
1: Sì.
0: Certo.
2: Questa ennesima dichiarazione di Maurillo rientrerà veramente nello storico.
0: Sì, nello storico.
2: La piscina è come il mare. Ora bisognerebbe capire lui che mare frequenti.
0: Non lo so.
2: Perché la piscina, la piscina è veramente un agglomerato di caldo terrificante. Perché non godi poi, no, del... Bisognerebbe capire come.
0: Ma forse Maurillo è abituato sulle navi, non lo so. Maurillo è abituato a stare sulle navi.
2: Lascia stare le navi. Ma no, quando lui ci dice ho scritto stiamo
1: sulla spiaggia.
2: Sulla spiaggia, ecco, sì, quindi sì. Abbiamo capito già da lì che aveva una percezione completamente molto strana di che cosa fosse il mare e la piscina.
1: Infatti, no, ma però c'è l'acqua. L'acqua la trovi sia al mare che in piscina, quindi ecco perché.
2: Ma l'acqua la trovi pure nella vasca da bagno.
0: Da bagno nella
2: di casa.
1: È vero.
2: Aiutaci.
0: Anche i nostri fiumi.
1: Sì, esatto.
2: Lasciamo stai fiumi. Lasciamo stai fiumi.
0: Acqua.
1: C'è Daniele che dice: Maurillo, dai! Va bene. Grazie, Donatella.
2: Grazie, Donatella. Un abbraccio.
0: Ciao, buona domenica. Ciao a tutti.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao.

0: Bene, allora, cari amici, siamo in diretta ancora con saluti e baci. Caro Stefano, ci sei? Ci
1: sei? Sì,
0: oh, bene, bene, bene, bene, bene. Allora, nel frattempo risaluto gli amici di TikTok perché qualcuno ci ha bloccato la live, però siamo ritornati, dai. E allora, siamo tornati anche su TikTok. Bene, allora, abbiamo un'altra telefonata a Stefano. Abbiamo ancora tantissime telefonate da fare, quindi cerchiamo adesso di strigni. C'è Azzurra, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno,
2: buongiorno anche a Stefano. Buongiorno, carissimo.
1: Carissima tu.
2: Tutto a posto?
1: Grazie.
2: Tutto a posto, Stefano?
1: Ma sì, dai. Dai,
2: si va avanti, dai, a Roma c'è caldo pure.
1: Mamma mia, 30 gradi.
2: Stefano, lo sai tu che io sono stata a Roma 10 anni?
1: Sì.
2: Lo sai tu quel locale che si chiama Passo Scuro?
1: Sì, come no.
2: Io da quelle parti sono stata.
1: Hai visto ma lì mare, hai il mare vicino, in teoria,
2: sì,
1: aiutata.
2: Sì, no, perché avevano trasferito mio papà, avevano trasferito mio papà a Roma per motivi di lavoro e allora siamo stati a Roma, 10 anni però.
1: Allora, calcola che ormai dopo 10 anni il clima è cambiato e fa caldissimo anche al mare ed è terribile. Terribile,
2: sì.
1: Veramente sì. fa molto caldo.
0: Sì.
2: No, una bella zona Roma, veramente.
0: Roma.
2: Civitavecchia, la Dispoli, quelle parti, sì. Sì.
0: Sì, sono posti assolutamente meravigliosi. Allora, senti un po', Azzurra.
2: Dimmi, carissimo.
0: Qual è la canzone che hai scelto stamattina?
2: È di Renato Zero, Cercami.
0: Cercami di Renato Zero. Ce l'abbiamo al telefono, Renato, quindi...
1: Ciao, Ni, grazie per aver scelto la mia canzone.
2: Vedi che allora ho beccato Stefano.
0: Hai beccato Stefano. No, non è Stefano.
1: Ma chi è Stefano?
0: Chi è Stefano?
1: Io non conosco sto Stefano.
2: Io lo conosco con quello che sto parlando adesso, in questo momento.
1: Io sono Renato de Roma, capito?
2: Sorcini. Ah, allora, tu sei Roma.
1: Capito?
0: Mamma,
1: che mio.
0: Ascolta,
1: sono contento che tu abbia scelto un mio successo che si chiama Cercami e io ti cercherò per sempre, capito?
0: Ecco, va bene.
2: Allora... Madonna me, dimmi Bergamasca.
0: Azzurra, chi vuoi salutare?
2: Allora, saluto te e tutta la tua famiglia, poi saluto anche Stefano. Detto Renato Zero.
0: Sì.
1: Ma chi è sto Stefano? Ani.
2: Renato Zero, Ani.
1: Ani.
2: Con quella che sto parlando pure.
0: Ok. E poi chi saluti, Azzurra?
2: Allora, Maurillo, faccio un saluto circolare per tutti perché diamo anche lo spazio alle altre persone. Dalla A alla Z, un saluto a tutti quanti, va bene. Mia mamma particolare con tanto bene.
0: Certo che sì, un abbraccio forte
1: secondo
0: alla mamma.
1: Voi, voi dice Renato de Roma, più che cantare e proporre il brano Cercami, io direi Circolami, capito?
0: Circolami, va bene. Grazie.
1: Ciao Azzurra.
2: Grazie.
1: E non dimenticarmi.
2: No, assolutamente, che ti

0: comunque. Cercami.
1: Renato Zero con Cercami. Bellissima canzone, un saluto ad Azzurra di Bergamo. Allora adesso Stefano. Abbiamo un'altra telefonata e siamo a San Nicandro Garganico. Maria, buongiorno.
2: Buongiorno Maurizio, buongiorno Stefano.
3: Buongiorno. Ciao Maria.
1: Buongiorno Maria. Senti, qual è
2: la viva voce che sento l'eco. Adesso non lo sento più.
3: Maria, sono Renato.
1: Renato. Ascolta Maria, senti, che canzone richiedi?
2: Perché non c'è Stefano Manetti.
1: Sì, sì, c'è.
3: No, a parte che non so Manetti, ma no. So Manenti.
1: Manenti, no,
3: e
1: ma...
3: E poi Ani, solo per te so Renato, Renato de Roma.
1: Renato de Roma.
3: Capito? Cercami. Capito?
2: Cercami. Comunque dai, la voce pure ce l'hai. La voce anche ma ce l'hai, dai. Renato.
3: Sì, ma sì, certo, sì, sono io Renato, capito? Sono pelato.
1: È lui, è lui.
3: Io sono pelato zero.
2: Sì, secondo me sì. Cioè, tu ti spacci per Stefano, ma non c'è
1: no,
2: Stefano.
1: No, aspetta, aspetta, perché tu no. Se cerchi su YouTube pelato zero, trovi naturalmente Renato.
3: Cioè... Un deficiente che
1: no, si... dai!
3: Che si fa chiamare pelato zero.
2: Pelato
3: no,
2: zero.
3: Però... No, ritorno nella mia voce. No,
1: va bene. Senti, Maria, qual è la canzone,
3: Maria,
1: che hai scelto?
3: Che c'era.

0: Conti, che ci racconti?
1: No, no, aspetta, aspetta, Stefano!
2: È di domenica! È domenica! E chi devo rispondere? Mettetevi d'accordo!
0: No, parla con Maurillo!
1: No, no, no, dai, andiamo con la canzone perché ho ancora 50 telefonate da fare e mancano 10 minuti.
2: Non lo so quello riuscirò. Stefano mi sento ogni tanto, vuole parlare, però te, io purtroppo non ho più la radio in casa e non lo chiamo più a Maurillo.
1: Ecco, oggi magari...
2: lo chiamo perché è il compleanno di un amico.
1: Allora facciamo così, nella seconda parte andremo a parlare quanto vogliamo, ma adesso in questi 10 minuti, finché ci sono le radio, cerchiamo di...
2: Dobbiamo stringere.
1: Allora dimmi.
2: Faccio auguri all'amico mio, Lucio, sì. Oggi per gli anni, e gli dedico questa canzone di Pink Floyd, And You
1: di Pink Floyd, va bene, perfetto. Come si chiama il tuo amico?
2: Lucio,
1: ok, perfetto.
2: Sì, Lucio.
1: Lucio di dove? San Nicandro?
2: Sì, di San Nicandro Garganico.
1: San Nicandro Garganico. Salutiamo Lucio. Sarà all'ascolto, penso di sì, giusto?
2: Oddio, io non so se ascolta questa radio, però dopo glielo dico.
1: Va bene, perfetto. Grazie.
2: Allora saluto a tutti, Buona ciao. Domenica.
1: Ciao Maria, grazie.
0: Ciao.
2: Ci vediamo alla prossima. Ciao Stefano, ciao Maurillo.

0: Meravigliosa canzone dei Pink Floyd con Hey You, canzone richiesta da parte di Maria di San Nicandro Garganico. Ciao Maria, un abbraccio forte, buongiorno anche a Susi, zero folle fino alla morte. Ciao Susi, ben trovata naturalmente su Saluti e Baci alla radio. Allora, noi siamo in onda, in FM, in DAB, in web e anche su TikTok. Stefano, abbiamo già subito una telefonata velocissima. Siamo in Alto Adige, ritorniamo e c'è Valentina e Antonio. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Dov'è Pelato Zero?
2: Ciao Valentina, eccomi, grande!
1: Grande, te volevo invitare, te volevo invitare alla Coderesia oggi, che te vieni con noi?
2: E come faccio?
1: Sì, all'aereo!
0: Oggi l'unico...
2: vedo che c'ho pure Valentina... L'aereo zero, capito?
1: Quello... Sì. Appunto, allora prendilo che capperi, no?
2: No, niente, mi hanno detto che non ci stanno i soldi per carburante, capito?
1: Te li mando io, quindi... te li mando io, dai, te faccio
2: non
1: io un bonifico istantaneo.
2: Zero, capito?
0: Va bene.
1: Te faccio io un bonifico istantaneo.
0: Allora, Valentina, dimmi qual è la canzone che hai scelto?
1: Una di Renato Zero, vediamo se Renato Zero la indovina, è una canzone vecchia.
0: Viva la...

0: Parai.
1: Viva la Rai, dai. Ok, Valentina, chi saluti?
0: Bene, un abbraccio a tutti, statemi bene, alla prossima. Ciao.
2: Grazie, ciao. Valentina, grazie Antonio. Grandi.
0: Grazie, ciao.

0: dalla voce di Renato Zero, viva la Rai, grazie naturalmente a Valentina di di Bolzano. Grazie, un saluto anche ai nostri amici Antonio e Valentina. Adesso, caro Stefano, abbiamo un'altra telefonata e siamo con Mariella di Rovigo. Buongiorno Mariella.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Buona domenica. Buona domenica.
1: Ciao. Mariella. Ascolta, fai la seconda parte poi?
0: Sì, sì, dobbiamo fare la seconda parte, allora lì abbiamo più tempo di parlare.
1: Allora, ecco, allora io stringo, dopo vi racconto una bella cosa, siete tempo, va bene?
0: Sì, nel frattempo sì, mettiamo la parte. Canzone, qual è la canzone sì, che la hai scelto?
1: Sono tremendo di Rocky Robert.
0: A chi è riferito?
2: Al bambino, al nipotino,
0: a chi si sente tremendo, quindi Maurillo.
1: Colpito.
0: Aspetta, no, era questo il bottone.
2: No, ma secondo me sono tremendo. Mariella, non è il nipotino,
0: no,
2: ma
0: no.
2: Essere tremendi. Mica è detto che sia un lato negativo.
0: È Maurillo tremendo, Maurillo.
1: Anche io sono tremenda, vai tranquillo che sono tremenda.
0: Va bene.
1: Io sono molto. Ecco, dai. E ci sentiamo dopo nella seconda parte, così vi racconto una chicca.
0: Va bene, grazie, a dopo allora.
1: Grazie, ciao ragazzi.
0: Ciao, grazie.

0: Allora, eccoci qua, siamo tornati. Mancano tre minuti. Lo so, adesso abbiamo al telefono Rita, che è arrabbiata.
1: Qua, io ti darò tante botte.
0: Aspetta, Rita, aspetta, Stefano!
2: Sì,
1: Stefano!
2: Devi dare tante botte a Maurillo.
0: A Maurillo, me lo merito. Infatti, Rita.
1: Stefano, buongiorno da Rita. Carissimo Stefano,
2: Rita,
1: come si
2: picchia...
1: sta a Roma?
2: Devi picchiare Maurillo, capito? picchialo.
1: Ma certo, lo merita.
2: Lo merita.
1: Comunque, Stefano, ti voglio dire una cosa. Io ho ascoltato tutto il percorso del programma,
0: sì.
1: E volevo riferirmi su quei tempi che avete parlato.
0: Lo facciamo.
1: Però
0: dopo.
1: Quei tempi non avevamo,
2: ascolta,
1: niente,
2: Rita,
1: però
2: Rita,
1: si stava bene, oggi abbiamo tutto, non ci manca niente,
0: sì.
1: Però non si sta bene, ma non ne parlo solo di me, anche quelli più giovani, con
2: Rita,
1: parli, è sempre la stessa storia.
0: Senti Rita, allora noi abbiamo già fatto partire la canzone di Taioli, Venezia, la luna e tu.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: I Minion sono tornati! Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
13: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
13: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
13: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione.

it when you take control, even if you

0: Raid americani contro obiettivi iraniani a Hormuz. Trump avverte: Teheran non esisterà più se gli Stati Uniti intensificheranno lo scontro. Pasdaran rivendicano attacchi in Bahrain e Kuwait. Sisma Venezuela, si continua a scavare tra le macerie, estratto vivo un bambino di 11 anni. Dopo tre giorni, oltre 1.400 morti accertati e 50.000 dispersi, pressione negli ospedali. Famiglia sterminata con una mannaia a Roma, diffusa la foto del presunto killer, un amico, anche lui bengalese, caccia all'uomo. Italia sotto la morsa del caldo, ancora 18 città da bollino rosso, tra oggi e domani il picco delle temperature, emergenza in Europa, situazione critica in Germania. Il marito della ministra Roccella disperso nel lago di Vico. L'uomo, Luigi Cavallari, si trovava in barca assieme alla moglie quando è finito in acqua e non è più riemerso. Ricerca in corso. Mondiale Argentina, Algeria, Austria, Colombia, Congo e Portogallo ai sedicesimi. Stasera scontro diretto Sudafrica-Canada. Domani in campo Sinner a Wimbledon, pronto a difendere il titolo. Formula 1, Russell strappa la pole davanti alla Ferrari. Si parte alle 15, MotoGP in Olanda, Fernandez vince la sprint. La gara alle 14, tutto live su Sky. Compie 100 anni Mel Brooks, il regista, attore, produttore e re della parodia, tra i suoi successi Mezzogiorno e Mezzo di Fuoco e Frankenstein Junior.
1: Benvenuti su I Spadellati, il podcast per gli appassionati di cucina. Solo ricette regionali tipiche. Gli spaghettoni al sugo di alici alla calabrese sono un primo piatto saporito e veloce, preparato soffriggendo aglio, olio e peperoncino, aggiungendo pomodoro, fresco oppure passata, e alici fresche diliscate. Però vediamo la ricetta nel dettaglio. Iniziate dunque a lavare, pulire e diliscare le alici. Poi in un tegame mettete dell'olio, le alici diliscate, gli agli sgusciati, il peperoncino e fate soffriggere il tutto. Aggiungete la passata di pomodoro, il prezzemolo e poi aggiustate di sale e a questo punto fatela restringere. Infine fate cuocere gli spaghettoni in abbondante acqua salata. Quando gli spaghettoni saranno ancora al dente, versateli dentro il tegame del sugo. Mescolateli e fateli insaporire per qualche minuto. E a questo punto servite i vostri spaghettoni al sugo di alici con del prezzemolo fresco tritato. Il piatto è pronto! Benvenuti su I Spadellati, il podcast per gli appassionati di cucina. Solo ricette regionali tipiche. Gli spaghettoni al sugo di alici alla calabrese sono un primo piatto saporito e veloce, preparato soffrendo

nostra Venusia, eccomi pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, domenica 28 giugno 2026. Ariete, lo sguardo benevolo di Luna, Venere e da oggi anche di Marte saprà assicurarvi una domenica piacevole da trascorrere senza pensare troppo alle difficoltà che ultimamente riguardano la vita professionale. Voto 7 più. Toro, l'uscita di Marte dal segno porterà tranquillità facendovi ritrovare ritmi più consoni alla vostra natura calma e un po' pigra. Godetevi pertanto una domenica di relax con il voto 7 più. Gemelli, l'arrivo di Marte nel segno vi renderà vivaci e intraprendenti, tuttavia l'opposizione della Luna potrà causare qualche piccolo inconveniente da affrontare con spirito sportivo. Voto 8 meno. Cancro, la vostra sarà una buona domenica da vivere continuando a pianificare il futuro come vogliono Mercurio e Giove nel segno e voto 7 più. Leone, Venere nel segno, grazie allo spostamento di Marte non più ostile, favorirà un bel clima familiare per una giornata piacevole e voto 8. Vergine, il vostro sarà un fine settimana che proseguirà con qualche piccola noia causata dalla Luna in quadratura e poiché anche Marte si porrà in angolazione disarmonica, dovrete fare attenzione a come vi muovete un po' in tutti gli ambiti. Voto 7 meno. Bilancia, approfittate delle belle sensazioni donate dalla Luna amica per godervi una domenica serena insieme a coloro che amate e lontano dalle preoccupazioni di lavoro. Voto 7 più. Scorpione, la benevolenza di Giove e Mercurio vi offre interessanti opportunità da cogliere sapendo che Marte non vi sarà più di ostacolo. Voto 8. Sagittario, la Luna nel segno vi rende propositivi, tuttavia il nuovo aspetto dissonante di Marte potrebbe causare impazienza e fretta. Siate invece riflessivi. Voto 8. Meno meno. Capricorno, sarete ostaggio dei capricci di Mercurio ancora per qualche tempo, quindi cercate di agire con saggezza. Domenica per riflettere. Voto 7. Acquario, in questa ultima domenica del mese godrete dei favori della Luna di Marte che torna in aspetto positivo. Approfittatene per cercare un'intesa nelle relazioni affettive che ultimamente sono poco soddisfacenti. Quindi voto 7 più. Pesci, la vostra sarà una piacevole giornata, anche se potreste incontrare qualche piccola difficoltà per Luna e Marte dissonanti. Non innervositevi e voto 8 meno. E anche per oggi.

0: Ciao, come ti chiami?
1: Mi chiamo Bob Flubber.
0: Bene, che fai?
1: Sono in artiglieria.
0: Grazie Bob, puoi ascoltare qualcosa?
1: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
2: Radio Web Base. Insieme 24 ore su 24. Non stop music.
3: Da uno studio bunker, riveduto e corretto, va ora in onda lo Shadows Light, lo show radiofonico che non si ferma mai. Sei, è arrivato. L'arrotino è l'ombrellaio. Eccolo qua, sì, ci siamo, basta, basta anche così. E allora questo è Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. E come ormai sapete, arriviamo puntuali settimana dopo settimana. Ci trovate nello stesso posto e alla stessa ora precisi lì che vi aspettiamo, perché siamo noi che aspettiamo voi per poter così mettere un argomento in luce, uno qualsiasi, un pretesto. Noi cerchiamo un pretesto qui a Shadows Light per poterlo mettere in luce e riderne poi insieme delle ombre. Oggi ce l'abbiamo un pretesto e ve lo diremo, ma intanto ci presentiamo, perché noi siamo i Senza Radio e ormai dico siamo perché la coppia è fissa, è quella formata da me, Angelo Franzone, e da Andrea Lombardo, che in questi tempi diciamo che è più una figura ologrammatica che una presenza viva e attiva, però ce l'abbiamo e noi ce lo teniamo ben stretto e tornerà qui a farci sentire la sua viva voce dai microfoni di Shadows Light, appunto. Intanto dicevamo dell'argomento del giorno, perché ogni giorno c'è un argomento per cui poter ridere, noi lo prendiamo, lo assurgiamo ad argomento della settimana e lo deridiamo, sì, facciamo in modo di ridere anche dell'argomento di oggi, che è un po' strano perché oggi si parla della parola grazie. Ecco, quanti di voi in tantissime circostanze della giornata diciamo tutti quanti insieme grazie per la qualsiasi cosa. Ora attenzione, perché sotto i riflettori finisce anche questa parola o questo modo di ringraziare, perché il modo in cui viene usata la parola grazie racconta molto più di quanto noi pensiamo. Attenzione, attenzione, perché il grazie mille, grazie ancora, grazie di tutto, grazie veramente, insomma, lo usiamo praticamente ovunque e la psicologia ci dice che non è solo buona educazione. Attenzione, perché ci può essere dietro qualcosa e c'è sempre qualcosa dietro. Vabbè, allora noi prima mandiamo la nostra sigla e poi cerchiamo di capire di che cosa si tratta.
4: Vai, sì.

Oh, ed eccoci, dopo la nostra sigla inizia ufficialmente la puntata nuova, la puntata settimanale di Shadows Light, lo show radiofonico che non si ferma mai, vi tiene compagnia per tutta l'estate, e senza radio, che in questo periodo sono un po' così, il senza radio potremmo dire, l'altro invece un po' vagante, e quindi tornerà comunque insieme tra noi. Salutiamo, abbracciamo Andrea Lombardo e cerchiamo di capire che cosa ci vuole dire la psicologia quando noi diciamo continuamente la parola grazie, perché ci può essere il segnale o di una gratitudine autentica come quella che per esempio abbiamo noi qui da questa parte del microfono nei vostri confronti, che state lì e ci ascoltate, ci supportate, ci sopportate, e quindi vi diciamo grazie, oppure ci può essere un campanello d'allarme legato a bassa autostima e bisogno di approvazione. Quindi le persone che dicono in continuazione grazie potrebbero nascondere un qualcosa del genere, e chi lo sa. Lo vedremo, lo scopriremo nel corso della puntata. Intanto peschiamo dai nostri archivi un brano che ci fa ballare. Oh yeah! E questo è il momento Tunes Tunes dei Senza Radio!

Oh yeah! Sono due pezzi, giusto il tempo, un angolino in cui vi concediamo qui a Shadow Slide di sfogare quelli che sono i vostri istinti ballerini. King of my castle! Oh yeah! Prima avete ascoltato Sexy Girl dei Brothers, era l'anno 2003, ancora le discoteche erano, come dire, erano frequentate, non erano mica abbandonate come oggi. E allora si chiude così il nostro angolino Tunz Tunz, avete ballato, vi siete sfogati, adesso rilassatevi perché cercheremo di parlare del senso di gratitudine, della parola grazia, una cosa molto molto importante, perché fin da piccolini ci è stato insegnato che il grazie diventa insomma il passaporto per essere considerati educati, carini, a posto, per insomma ogni qualvolta ci viene, come dire, data qualcosa, posta qualcosa, bisogna dire grazie, è giusto ringraziare, è giusto ed anche educato. Però a volte attenzione, perché quel grazie non significa davvero e soltanto riconoscenza, ma diventa un modo anche per dire non ti preoccupare che non sto chiedendo troppo, oppure scusa se esisto. Cioè diventa un modo per tenere a bada la nostra ansia piuttosto che riconoscere un gesto che ci è fatto dall'altro, ed allora lì cominciano a nascere i problemi. Pensate però che quando la gratitudine, insomma sulla gratitudine vera, quella che fa bene davvero, il Greater Good Science Center dell'Università della California ci ha studiato sopra e ha definito la gratitudine come un doppio riconoscimento, cioè vedere qualcosa di positivo e ammettere che non dipende soltanto da noi, ma anche dalle persone, dalle circostanze esterne. Quindi in questo senso ringraziare e attribuire anche un valore alla vita e alle relazioni. Allora questo è il modo, come dire, corretto, giusto di intendere, di capire il ringraziamento. Poi ci sono degli altri modi un po' particolari, li vedremo fra poco, perché adesso abbiamo da ascoltare un brano nuovo, quello di Mac, o così si chiama, o Mick, o Mac, o Mock, beh insomma, lei ci canta di Beautiful Freaks.

salvo buono qui a Shadows Light, lo show radiofonico che vi fa volare più che mai. Grande Salvo Buono, che salutiamo, abbracciamo ovviamente in maniera virtuale e ringraziamo, perché oggi è il giorno in cui qui a Shadows Light si parla della parola grazie, cioè del fatto che il grazie può essere sicuramente segno di gratitudine quando viene da, quando è il riflesso di una disposizione sana, e quindi c'è questo sguardo positivo e consapevole di ringraziare quando è giusto ringraziare. Quando invece questo grazie diventa un qualcosa in più, quando questo grazie diventa di troppo, gli psicologi ci dicono che ringraziare in continuazione è sintomo di qualcosa che non va, cioè di bassa autostima, soprattutto se in passato affetto e attenzione arrivavano solo quando si portavano dei risultati o qualcuno era fiero di noi. Quindi questo è il, come dire, la nostra discussione sul ringraziamento, sul dire grazie nel modo giusto, oppure quando questo grazie, siccome diventa una cosa troppo insistente, magari nasconde qualcosa sulla nostra autostima. E allora cercheremo di capire perché in questi casi il grazie smette di essere un sentimento e diventa una sorta di pagamento emotivo per sentirsi in qualche modo accettati, e ci sono alcuni segnali che sono utili per capire se si sta usando troppo grazie, troppo spesso grazie, anche senza magari rendersene conto, no? Per dire andate, fate la spesa, pagate

0: il cassiere vi dà lo scontrino e voi dite grazie. Sembra una cosa educata, però poi magari se lo dite senza che è necessario, chissà, magari può essere sintomo di qualcosa. Lo vedremo. Intanto c'è la musica nuova qui a Shadows Light, c'è il brano di Karol G insieme a Manu Chao.
1: Con destino

Roberto Nella Piaga, Businessman. I businessman non ringraziano quasi mai, eh? E qui a Shadows Light oggi si discute, si disquisisce di quando dire grazie può essere una cosa naturale, bella, educata e anche, come dire, che fa bene. Invece quando diventa in maniera eccessiva, allora questo grazie potrebbe essere sintomo di bassa autostima. Quindi, per esempio, vi faccio qualche domanda e vediamo se vi ritrovate. Ringraziate o voi sempre per qualsiasi cosa, anche quando l'altro ha fatto solo il minimo? Ecco, rispondete a questa domanda e cercate di capire se lo fate. Oppure avete paura che senza dire grazie mille l'altro si irriti e vi giudichi male? Infilate un grazie in ogni messaggio o in ogni mail e vi sentite in colpa se non lo fate? Avete inviato la mail senza dire grazie, allora la rinviate di nuovo aggiungendo grazie? E poi ancora, dopo aver ringraziato, vi sentite comunque in debito? Oppure, ecco, ce n'è anche un'altra qui, vi viene difficile esprimere un limite senza attenuarlo con frasi del tipo grazie per la pazienza, anche quando non c'è nulla da scusare? Bene, tutto ciò, se vi ritrovate in tutto ciò, è possibile che state usando troppo spesso il grazie per un problema che è di natura psicologica, ovvero per una vostra bassa autostima. E alla lunga questa gratitudine poi rende le relazioni più formali e ci fa sentire più lontani sia dagli altri sia da noi stessi, perché poi c'è anche un altro genere di paradosso, quello che ci si aspetta noi che ci gratifichiamo, che comunque diciamo grazie così spesso. Che cosa ci aspettiamo dagli altri? Ve lo diciamo dopo il brano di Beneficus. E poi arrivi tu.

0: questo è un canto.
1: Basta il tempo di un fiore.
0: Un canto d'amore. Quello di Angelina Mango e Marco Mengoni qui a Shadows Light, questo nuovo brano che segna così il ritorno di Angelina Mango con appunto insieme a Marco Mengoni. Canto d'amore, un brano abbastanza corale, devo dire, e come così corale è il nostro grazie, quello che vogliamo dire qui noi senza radio da Shadows Light a tutti voi che ci ascoltate in questo momento e che magari avete riflettuto un po' su quello che è l'argomento del giorno, ovvero se davvero a volte ci capita di dire troppe volte grazie e se queste troppe volte magari non sono poi il sintomo di una bassa autostima verso noi stessi. Ma c'è un test per cercare di capire se davvero noi diciamo troppe volte grazie. È rapido questo test, lo faremo fra pochissimo, e quindi questo test ci aiuta a capire, a distinguere se noi diciamo grazie in maniera autentica o lo diciamo in maniera automatica, oppure lo diciamo perché insomma questa cosa nasconde questa bassa autostima che poi abbiamo di noi stessi. Chi lo sa, prima di provare questo mini test per cercare di capire questa cosa, invece ci occupiamo di quella che è la musica che fu, la musica di un tempo, la musica degli anni 80 e 90, quella musica che anche voi potete scegliere mandando una mail a Shadows Light all'indirizzo mail senzaradio@live.it. Scegliete le vostre canzoni e noi le metteremo. Quest'oggi abbiamo scelto per voi un brano degli anni 80, come sempre, uno degli anni 90. Non hanno bisogno di presentazione perché si presentano da sé, ma soprattutto perché li conoscete già così bene. Per chi invece non li conosce, è un ottimo modo per cercare di capire la musica di un tempo. Sentite qua. Questo è facile, 1984.

0: Grazie mille.
1: Grazie mille.
0: Fantastico, era il 1999, Max Pezzali degli 883 salutava così, anzi ringraziava così tutti quanti il suo pubblico, insomma è giusto, perché tanti tanti cantanti hanno scritto canzoni per ringraziare il proprio pubblico e lo ringraziano in ogni modo, perché proprio grazie al pubblico, grazie a noi che ascoltiamo le canzoni, che loro insomma possono così essere famosi eccetera, e noi d'altra parte ringraziamo loro perché ovviamente scrivono dei brani che poi diventano la colonna sonora della nostra vita. Ed allora, piccolo test qui a Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, per capire se ringraziate in maniera eccessiva e soprattutto se ringraziate perché nasce da una nostra bassa autostima. E allora attenzione, se vi state chiedendo che cosa rivela di voi, eccoci qua. Questo test fa proprio al caso nostro, bisogna fermarsi 5 secondi prima di scrivere o pronunciare un grazie, bisogna fermarsi e chiedersi queste due cose. La prima: che cosa sto davvero riconoscendo all'altra persona? Quindi che cosa davvero sto riconoscendo che quella persona ha fatto per me in modo tale che io possa ringraziarla? Prima domanda. Seconda domanda: che cosa mi aspetto in cambio, anche solo emotivamente, no? Che cosa mi aspetto in cambio da questo grazie? Ecco, se voi vi fate queste domande, se non sapete rispondere alla prima domanda, cioè nel senso perché sto ringraziando, che cosa sto riconoscendo, se non sapete rispondere alla prima domanda, è probabile che questo grazie sia un automatismo. Se invece nella seconda domanda, cioè quella che cosa mi aspetto anche solo emotivamente, emerge spero di non dare fastidio così non si arrabbia, allora il motore è la paura, e qui è un altro discorso, ragazzi, è così, bisogna non avere paura. E allora c'è Shakira con Dai Dai Dai Dai.

0: Go! Ragazzi, è un po' triste, perché vedete che nella canzone Shakira nomina tutte le nazionali e noi non ci siamo. E noi in questi mondiali è andata così. Ora, chi dobbiamo ringraziare perché l'Italia da tutti questi anni non riesce a partecipare ad un mondiale? Ecco, questa domanda bisognerebbe dire grazie a qualcuno, ma sarebbe, come dire, un grazie non di riconoscenza, ma sicuramente un qualcosa di anche di arrabbiato. Ecco, oggi qui a Shadows Light si discute se dire grazie in maniera eccessiva può essere sintomo di qualcosa, di una nostra insicurezza, oppure ecco, dire un grazie che sia consapevole sia una cosa che in qualche modo appartiene a noi e al nostro modo di essere riconoscenti per qualcosa. Allora, ci fermiamo soltanto pochi secondi e ritorniamo con la grande musica qui a Shadows Light.
1: Senza radio, senza radio, senza radio, senza radio.
2: Shadows Light.
3: Play only the best music in the world. This is your number one radio station.
4: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, come senza radio.
5: Vin, du, go!

però anche no, ce lo dice J-Ax, quindi ringraziare sì, però anche no. Ecco, questo è Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Oggi a parlare di ringraziamenti e anche, come dire, ad allenarci ad una gratitudine sana, perché insomma a volte si dice troppo spesso e troppe volte grazie, a volte diventa anche un automatismo che perde il suo vero significato. Ed allora come fare? Come fare? Un modo semplice per riequilibrare il nostro rapporto con il grazie è fare un diario della gratitudine. Bastano 3 minuti al giorno per annotare per che cosa vi sentite grati. Per esempio, vi svegliate la mattina: ah, che bello, mi sento grato per avere ancora un altro giorno da vivere. Poi, che emozione avete provato quando ringraziate e se avete espresso o no quel grazie e in quale modo. Questa pratica, che viene poi annotata in un perfetto diario che noi avremo e che dovremo tenere per diverso tempo, viene confermata anche dagli studi di psicologia cognitiva, e quindi questa pratica aiuta a rendere la gratitudine più completa e meno automatica, cioè una gratitudine veramente concreta, una cosa che comunque ha un suo significato, piuttosto che dire un grazie buttato lì che poi magari insomma si perde perché è detto così per automatismo, no? E allora bisogna così ritornare a recuperare il vero senso della gratitudine, del ringraziamento, quando si ringrazia una persona. Noi come sempre facciamo, ringraziamo voi per l'ascolto che date a Shadows Light e ringraziamo anche la grande musica che arriva in questo momento con Paul McCartney e Ringo Starr.

0: me.
1: Maledetto me, Fulminacci qui a Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. E oggi qui a Shadows Light si parla della parola grazie, di quando se ne fa un uso spropositato. E poi ovviamente quell'uso spropositato fa perdere di importanza il senso appunto della gratitudine che veramente stiamo provando. E abbiamo visto che molti grazie magari sono detti così per automatismo, altri sono detti per paura, cioè per il fatto che noi magari abbiamo una bassa autostima di noi stessi e allora ci sentiamo sempre in difetto e ringraziamo sempre gli altri. Invece il ringraziamento va inteso come un vero senso di gratitudine. Ed un altro passo per sostituire alcuni grazie di riso, con il grazie che fanno ridere, ecco, volevo dire, con grazie invece che sono importanti, allora potrebbe essere sostituire il grazie con delle frasi come per dire: mi hai fatto sentire sostenuto quando hai ascoltato il mio sfogo. Ecco, piuttosto che dire grazie per avermi ascoltato. Oppure: mi sono sentito considerato quando hai cambiato l'orario della riunione. E appunto diventa un grazie in meno, ma che ha una qualità ovviamente maggiore. Quindi bisogna anche allenarsi a tollerare questi grazie e a tollerare il silenzio, che ogni gesto gentile vada poi immediatamente compensato o ricompensato. Bisogna piuttosto che riempire l'altro di ringraziamenti, bisogna vedere che cosa succede dentro di voi, perché un singolo grazie detto al momento giusto e con consapevolezza vale sicuramente più di 10 infilati per paura. E quindi questo è molto molto importante. Arriva adesso Cooks con Get away, get away, get away, get away, get away, get away, get away, get away, get away, get away, get away.

Così ragazzi, sul brano di Kungs si conclude il nostro programma Lo Shadows Live. Get away. Però ormai lo sapete, noi ci troviamo prossima settimana, stesso posto, stessa ora. Ma oramai, come di consueto, la nostra, come dire, quasi la sigla di chiusura è diventato il modo per concludere. Lo facciamo in reggae, con quello che è considerato, oh yeah, Ziggy Marley, Tomorrow People. Ci troviamo prossima settimana, stesso posto, stessa ora, Shadows Light. Grazie a tutti, ciao.

Enrico e Filippo ti invitano all'ascolto di Radio Fa Buon Sangue, la trasmissione per la promozione della donazione del sangue. Testimonial, ospiti del volontariato che danno una mano, anzi, un braccio. Radio Fa Buon Sangue, su Radio Web Base il lunedì dalle ore 18.

0: Ehi, ragazzo, dico a te, fermiamoci qui.
1: Sarà.
0: Fidati, non è il solito piatto di minestra.
1: Ehi, potevi dirlo prima.
2: Bene, non vedevo l'ora. Lo sapevo.
3: Ottima scelta.
4: Il sole, si sa, bacia i belli. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.
5: Ciao, come ti chiami?
6: Mi chiamo Bob Flubber.
5: Bene, che fai?
6: Sono in artiglieria.
5: Grazie Bob, vuoi ascoltare qualcosa?
6: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
7: Radio Web Base. Tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

0: moda e creatività, artigianato contemporaneo ed esperienze aperte al pubblico. Il programma prevede sfilate sul lago, mercati di designer, workshop, progetti di beneficenza e momenti di incontro. Il progetto, giunto alla sua seconda edizione dopo il debutto nel 2025, mira a portare la moda oltre i contesti tradizionali, creando esperienze autentiche che collegano fashion, atmosfera e territorio in un modo contemporaneo. L'edizione 2026 di Torre in Fashion si svolgerà tra il Molo De Paoli e il Castello Scaligero, coinvolgendo designer indipendenti, brand creativi, realtà lifestyle partner e ospiti in un formato immersivo proprio affacciato sul lago di Garda. Il cuore dell'evento sarà una passerella di 30 metri sul Molo, che l'11 luglio trasformerà il Molo De Paoli in un palcoscenico all'aperto tra moda e paesaggio. Le collezioni Cuorofilla, Atelier Andreina Morelli Academy, Caos Creativo, L'Elise e Traversi Studio sfileranno in questo contesto unico. Nel Luxury Market, ospitato nel cortile del Castello Scaligero, saranno presenti marchi come Pennata, Le Boxset, Sino Milano, Casual Chic 21, Rich Free, La Paul in Testa, La Luna in Tasca, Forbici e Seta, Paola Simeone e le collezioni di gli stilisti partecipanti. L'evento è realizzato grazie alla collaborazione di partner e realtà che sostengono la crescita del progetto, tra cui Tesla, che offre un'esperienza di test drive sul lago di Garda, insieme agli hotel Al Caminetto e Gardesena, partner ufficiali dell'ospitalità. Un momento speciale sarà il charity lunch di domenica 12 luglio presso il Castello Scaligero, organizzato a favore di Amo Baldo Garda Est. L'intero ricavato del pranzo sarà devoluto all'associazione, con la partecipazione dello chef Isidoro Consolini e il supporto di Zafferano Benacus, sponsor ufficiale dell'iniziativa. Torre in Fashion si propone come un'esperienza immersiva che valorizza il territorio attraverso la creatività, creando connessioni tra persone e professionisti. Paola Bonacara sottolinea l'intento di avvicinare la moda alla comunità con eventi autentici. Vi ringraziamo per aver scelto questo episodio dedicato a Torre in Fashion, un evento che unisce moda, creatività e solidarietà sul lago di Garda. Non dimenticate di seguire il prossimo episodio di Moda Lifestyle per continuare a esplorare il mondo della moda, del lifestyle e degli eventi. Alla prossima puntata e come sempre, restate sintonizzati.
1: Avete ascoltato Moda e Lifestyle con Raffaella Manetta.

Tutti i lunedì alle 21. Let's go to the music. Classifica Top 20. Le 20 canzoni più cliccate e scaricate sul web. Conducono Max Fuochi e Silvia Dini. Music Direction.

Amici vacanzieri, amici radioascoltatori della nostra syndication, ci siamo. Siamo pronti a salutare il mese di giugno e dare il benvenuto al mese di luglio. Vacanzieri, ma li sentite queste onde del mare? Dai che ce l'abbiamo fatta anche quest'anno.

Ci siamo, visto che il mare viene scelto veramente da un'alta percentuale degli italiani. Un saluto a tutte le nuove emittenti radio-televisive collegate, questa è la syndication di Tempo Zero Gold, un sogno di mezz'estate, benvenuti, siamo nell'estate 1994, benvenuti. Eh sì, quando eravamo più giovani, sicuramente, quell'estate del 1994, questo concentrato assoluto di pop, di cultura, di eventi sportivi indimenticabili, di tormentoni musicali che hanno segnato intere generazioni. Quindi c'era la grande realtà musicale, nonostante la nostalgia che ci pervade, soprattutto per noi che abbiamo vissuto quegli anni. Come ogni anno d'estate, Tempo Zero Gold è un sogno di mezz'estate. Siamo partiti dagli anni 70, qualche estate fa, ecco, e siamo arrivati in questa estate 2026, agli anni 90. 1994, pensieri, parole d'autore. Benvenuti, mettetevi comodi. Vi vogliamo scrittori anche quest'anno, Signori miei, lei stette in classifica per tutta l'estate. Qualunque emittente radiofonica andavate ad ascoltare, sembrava la stessa. Assolutamente sì, benvenuti nell'estate 1994, perché per ben sei settimane The Rhythm of the Night, Corona. Benvenuti, questo è il mio, il vostro sogno di mezza estate.

Era l'estate del 1994, non c'era WhatsApp, non c'erano i social media. Era l'estate del 1994, quando ci si passava a chiamare casa per casa, quando forse la vita era più semplice o semplicemente la semplicità non sapevamo cosa fosse. Era l'estate del 1994, era l'estate delle discoteche all'aperto, era l'estate delle discoteche della domenica pomeriggio. Erano gli anni 90, stavamo arrivando verso la nuova repubblica. L'estate del 1994, quando WhatsApp erano gli squilli della persona amata, quando non c'erano i messaggini della varie ed eventuali social media, ma nasceva il primo SMS. Erano le estati degli anni 90, l'estate del jukebox, l'estate delle radio locali e le dediche richieste. L'estate degli anni 90, quelli che ci porteremo sempre nel cuore, per tutti noi che li abbiamo vissuti e per tutti quelli ai quali vengono raccontati. Questo è Tempo Zero Gold, un sogno di una meravigliosa estate insieme. Estate con noi, estate 1994.

E poi ci sono anime che non si ingannano. Sono anime meravigliose, che tengono i loro seminari. Non hanno né siti né blog sui quali scrivere di spiritualità o di crescita personale, ma hanno sviluppato un silenzio e, senza clamori e le loro naturali indicazioni, portano con semplicità e naturalezza la loro bellezza, la loro vibrazione nel mondo e contribuiscono così a renderlo un posto migliore nel quale vivere. Aprono le braccia, si illuminano gli occhi e li incrociano con il colore del sorriso, scaricando anche i cuori più belli, grazie a questi gesti indimenticabili. Gesti di gentilezza e spontaneità portano con sé la luce e la gioia. Arrecano stupore in chi vive nella loro grande concretezza. E vivono ancora anche sopra il dolore, senza vivere altro. Sono i portatori di fiamma, anima destinate con coloro con il fuoco, e incrociare in mondo le braccia. Il vecchio e il nuovo si incrociano nella vita e nel volto. A volte accade che si perdano, ma non c'è buio che risulti più eterno per chi ha deciso di mantenere accesa il lume del proprio cuore. Roberto Segnani, filosofo contemporaneo, in un sogno di mezzo.

E allora ditelo che siete diventate tutte ballerine di flamenco. Dos los ramatos, tappami levante, tappami, perché lo so che non ne tromberò neanche uno. Tappami levante, tappami. Sarebbe arrivato 2 anni dopo il ciclone, proprio il 20 dicembre del 1996. E ragazzi, dai, diciamocelo, è vero che il grande Ceccherini ha realizzato a livello di filmografia dei grandi successi, però quando pensi a Ceccherini pensa al ciclone. Dos los ramatos, nel grande casale di Toscano, dove la TV non funzionava, ne parleremo, tra 2 settimane dell'anno 1996, dove la TV non funzionava, però poi alla fine quando arrivavano le ballerine di flamenco, chissà come mai, The Rhythm is Magic,

Quanti ricordi, quanta voglia di vivere anche questa estate 1996. Ascoltatori, stanno arrivando maree di messaggi di chi ha vissuto proprio questi anni, estate 1994. L'estate dello sport, delle notti magiche, però amare negli USA, perché il re incondizionato dell'estate del 94 è stato il mondiale di calcio negli Stati Uniti. Un po' come quest'anno, ma siamo fuori. Guarda un po' te, ecco, un torneo giocato sotto un sole cocente e veramente orari impossibili per noi europei, rimasto impresso nella memoria perché il segno è il drama del USA 94, l'Italia Arrigo Sacchi, l'allenatore dell'epoca, trascinata da un, diciamo, mondiale, un Roberto Baggio, arrivato in finale contro il Brasile il 17 luglio a Pasadena, e la finale si decise ai rigori, e quel rigore, amici, noi ce lo ricordiamo con il Divin Codino. Però poi posteriori, ecco, possiamo dire, vabbè, lo so, meglio prima, si stava meglio quando si stava peggio, quando Baggio comunque il 17 luglio sbagliò il rigore, però fu amaro, ma c'eravamo. Adesso tutti sul divano a così, possiamo dire, a rosicare un po', dai, lo possiamo dire sta cosa. Il tiro alto, quello di Baggio, che appunto sancisce la vittoria di certo non dell'Italia, lasciando un intero paese col fiato sospeso e il cuore spezzato. Ma c'è anche la fine di un'era, anche il mondiale della squalifica di Diego Armando Maradona, ve lo ricordate, per droga dopo il gol, e appunto la folla esultava davanti alle telecamere contro la Grecia. Arrivava anche la manita di Dios. Oh, c'era la Formula 1 però proprio anche nell'estate 1994, proprio in questa settimana, perché lo sport appunto giocato, quello girato, quello amato dai motori, cerca faticosamente di ripartire dopo la tragica scomparsa di Ayrton Senna. E quello fu veramente un grande dramma. L'estate vede l'accesso definitivo veramente del giovane Michael Schumacher, all'epoca veramente un ragazzino, amici miei. Questo un po' il lato sportivo di quella meravigliosa estate. Ma c'era un giovane ragazzo invece, poco più che adolescente, lo possiamo dire, giovanissimo, veramente sì, perché in quell'estate nei jukebox c'era Jovanotti e c'era la sua prima serenata rap. Tanto per dire, tanto per ricordarla.

Affacciati alla finestra, amore mio. Oh, quanti di voi l'hanno dedicato questo pezzo musicale? Noi adolescenti degli anni 90, noi che l'abbiamo veramente ascoltata, amata. Allora si fa molto parlare, ma la musica trap, ma la musica rap. Lui fu uno dei grandi propulsori, insieme ovviamente all'articolo 31. E poi parleremo, vivremo anche l'album 2030, così come lui, il grande J-Ax, aveva un po' preannosticato il fatto che ci sarebbero mancati questi anni 90. Di un virus parlava, tra l'altro, nel suo 2030, proprio così. Amici radioascoltatori, li vedo pronti dall'altra parte del videovol, i miei colleghi dell'emittente in syndication sulla nostra antenna nazionale, per farci prendere la nostra primissima pausa. E allora, fermissimi qui, si dice, beh sì, nella capanna internazionale, fermissimi qui lo diciamo, e lo trasportiamo anche in tempo zero, un sogno di mezza estate, va bene così? Ecco, fermissimi lì, perché torniamo tra pochissimo con le Zeppelin.

Lo sapevi che il ristagno non è mai un'ottima idea? Il ristagno non è positivo. Che si tratti di relazioni di lavoro, di qualsiasi area della tua vita, l'acqua che non scorre crea batteri, marciume, distorsioni. E la vita, prima o poi, interviene. Qualunque decisione tu abbia rimandato, qualunque verità tu abbia provato a non guardare, tornerà da te sotto forme diverse. E un giorno, quando meno te l'aspetti, arriveranno. Sai cosa? Arriverà il caos, la distruzione, la tempesta, il buio, l'abisso. Attraverseranno la tua vita come un fiume in piena, anche se per anni hai cercato di evitarli. Ma non è una funzione, è una condizione necessaria per l'eliminazione, per l'equilibrio, per la trasformazione. Simone Zenghi, filosofo contemporaneo, un sogno di mezza estate. E allora, estate con noi nel 1994.

Che cos'è la vita se non un cammino meraviglioso? Un cammino meravigliosamente unico. La vita è un cammino semplice e lineare, lungo quale posizione precedente, liberamente senza intoppi, ma piuttosto un intrico attraverso il quale dobbiamo trovare la nostra strada. Spesso smarriti, confusi, talvolta imprigionati in una grande e violenta realtà, in un vincolo cieco. Ma sempre abbiamo fede. Si supererà ogni prova, ogni forza. Le forze non quelle che ci saranno aspettate, ma certamente quelle che alla fine si rivelerà la migliore per noi. Tutto il mio viaggio qui, adesso, ora e sempre. Tutto il mio viaggio è per far continuare ad andare sempre avanti e trascorrere questo tempo nel futuro e togliere il bisogno di essere come tutti gli altri per rimettere nella natura di se stessi e lavorare da quel persino centro finché avvenga comunque la mia realtà. Qualche volta non è stato e non è facile, proprio per no, per niente. Ci sono cose che prima o poi ancora ci troviamo dentro, con le quali ci fanno soffrire, che diventano urgenti, ti gelano le pareti del cuore e fa male persino tremare. Qualche volta certe ferite ti cadono addosso insieme a breccia e non resta altro che un lunghissimo silenzio e fare delle tue labbra ossi di pace e prima di qualsiasi deserto, come facessi a mantenere viva la fiamma in ogni occasione. Lo sapevi forse solamente il tuo Dio d'amore, che le gambe ti trasportano ovunque, che il cielo arriva lo stesso, anche quando non hai né voglia né tempo di alzare lo sguardo. Sei pura magia, che sulla terra, sulla strada lascia un raggio di sole. Sei pura medicina, che condivide tutto il tuo sapere con il mondo per guarire le ferite di ogni persona. Sei la luna, sei la versione migliore e più bella di te stesso. E ora che il mondo ti conosca, molti viaggiano portando con sé il loro mondo e ciò che sono. Quando ritornano al punto di partenza si ritroveranno ciò che erano. Ho compreso che se vogliamo cambiare, dobbiamo cambiare noi stessi. Cambiare noi stessi cambierà il nostro viaggio. E cosa ricerchiamo e vedrete capire. Possiamo viaggiare nei luoghi più belli, meravigliosi e lontani, eppure porteremo sempre con noi la nostra testa, il nostro se stesso. Puoi nasconderti nelle più grandi grandinate, profonde cavalcate nella vita, puoi scappare ovunque su questa terra, oppure se porti con te gli stessi pensieri continuerai a vivere sempre nella stessa mente. Non è importante quindi scoprire come mete percorse tante le strade. Il vero viaggio, il vero cammino, il vero cambiamento arriva dentro di noi. Quando accadrà, cambierà ogni cosa

l'acqua è colei che scorre, che sa sempre dove andare, e ogni nostro passaggio lascerà come l'acqua, perché l'acqua sistema sempre tutto, l'acqua non porta rancore. L'acqua ricompone la sua stessa forma. L'acqua si comporta nel modo nel quale l'essere umano non riesce a fare, ossia ricomporsi. Ricomporsi come se tutto fosse mai trascorso. L'acqua non ha memoria. L'acqua risistema qualunque volontà noi vogliamo darle. È la vita, è la passione, è la dimenticanza del cuore, per dimenticare e ricominciare sempre. Benvenuto, sei in un sogno di mezza estate 1994, sulla tua antenna nazionale, in syndication.

calmo della sera. Un giovanissimo, meraviglioso Andrea Bocelli. In quell'estate 1994 c'era anche il remake di Fiorello con Il cielo, tra l'altro, che ritroveremo proprio al rientro della nostra brevissima pausa. E voi nei vostri messaggi ci state chiedendo: ma è che io non mi interessa il calcio e anche in quell'anno 1994 non ho guardato i mondiali? Beh, sicuramente abbiamo seguito tanto altro di altro genere in TV e in radio. Tra poco ne parleremo rigorosamente in onda, in diretta, tra pochissimo, fermi lì. Il nostro meraviglioso sogno di mezza estate, anno 1994.

Ma che uomo sei se non hai il cielo? C'è di mezzo, e ne parleremo tra pochissimo, il grande successo ovviamente del grande Renato Zero. Questo era Fiorello, Fiorello falsissimo. Tra l'altro questo pezzo musicale, lui giovanissimo veniva dalle navi di crociera, lo sappiamo, prima di diventare l'attuale speaker in Rai e anche presentatore televisivo proprio in quegli anni con grande successo del karaoke, ecco, lui veniva veramente da matatore a livello comunque di feste, quindi ovviamente anche nelle varie navi da crociera. Questa era la voce giovanissima del grande giovane Fiorello, all'epoca anche per lui gli anni passano. Ma se nell'estate del 1994 non guardavi i mondiali perché dici alla fine anche se gioca l'Italia a me che me ne frega, sicuramente ti devi ricordare del Re Leone, il grande classico di Disney che esce negli States a giugno, in Italia arriverà poi in autunno diventando immediatamente un fenomeno globale e quindi anche di grande commozione con la sua colonna sonora formata da Elton John, Frozen, Forrest Gump, ragazzi miei, iniziava così con i suoi grandi schermi americani a luglio, dando vita a uno dei personaggi più iconici della storia del cinema. La vita è come una scatola di cioccolatini. C'erano anche Phil Collins, però, perché dopo aver vinto la loro Palma d'Oro a Cannes, a maggio, il capolavoro di Quentin Tarantino inizia a far parlare di sé in tutto il mondo, riferendo il cinema d'azione e anche di dialoghi pop. C'era The Mask, tra l'altro, con Jim Carrey, che è diventato veramente una superstar globale grazie alla commedia esplosiva uscita appunto proprio in quei mesi. La musica del festival, non soltanto al bar, ma anche delle spiagge, la colonna sonora dell'estate era un mix di veramente da grandi successi, dance, di spiagge, di ribellione, del rock, i tormentoni in Italia nelle radio del festival condotto quell'anno da Amadeus e Federica Panicucci con appunto il festival bar, The Rhythm of Love di cui abbiamo parlato, la regina assoluta delle spiagge, e abbiamo ascoltato Sweet Dreams of Memories, la Bush. E poi c'era Il Cielo, appena ascoltato nella versione di Fiorello del festival, nelle sezioni album e hit estive, con Jovanotti che abbiamo trovato con la sua serenata rap, il rock dei grandi eventi, World Rock 95 ad agosto, la sua 25esima edizione, il suo anniversario, poi con la sua grande realtà, il post di Gregory e la prima estate senza... Quindi Kurbekin, ossia scomparso ad aprile, in grandi realtà con i Green Day, tra l'altro, per le boy band e non solo. Ma attenzione, perché nella società l'inizio del futuro, internet, muove i primi passi nel luglio proprio del 1994, un signore del nome di Steve Bezos fonda una piccola libreria online chiamata Amazon. Nessuno avrebbe ovviamente potuto immaginare che sarebbe diventata Amazon, ecco. I telefonini cellulari iniziavano a vedersi e i primi SMS, anche se i telefonini come un po' ovviamente il polarismo Motorola e MCT Tech servono ancora quasi solo a telefonare, solo un lusso per pochi. I ragazzi spiaggia comunicano ancora a colpi di gettoni telefonici e schede SIP delle cabine pubbliche. Ecco che cos'era il 1994. Ci sono stati eventi politici, perché si apre con le marce della Prima Repubblica, travolta dalle inchieste di Mani Pulite di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, e vede una rapidissima riconfigurazione del potere, perché il 26 gennaio di quell'anno la discesa in campo di Silvio Berlusconi, che avrebbe portato poi a quello che conosciamo, Forza Italia. Dal 27 al 28 marzo le elezioni politiche, la prima con il sistema maggioritario, il cosiddetto Mattarellum, il centrodestra vince, dicevamo, le elezioni, la Libertà del Nord, Forza Italia, la Lega non quella di Salvini neanche a parlarne, ma la Lega, quella del Bossi, quella del noi ce l'abbiamo duro, è il polo del buon governativo, ma anche del Sud, Forza Italia, Alleanza Nazionale, c'era un certo Fini, sconfitti i progressi guidati da Achille Occhetto. E poi il 5 maggio la fuga di Craxi, travolto dalle indagini di Tangentopoli, l'ex leader del PSI,
Bettino Craxi abbandona l'Italia e si rifugia ad Hammamet. Il 10 maggio, giuramento del governo Berlusconi. Quindi nasce il primo esecutivo guidato dal Premier, che era ovviamente un po' come il figlio, sei comunque un impresario. Non veniva visto di buon occhio dalla parte politica, perché comunque un impresario molto americano, dove ci avrebbe portati. E poi a novembre, il 22, l'invito a comparire, mentre il presidente Napolitano, una conferenza internazionale all'ONU sulla criminalità organizzata, Berlusconi riceve l'invito a comparire. Sarebbe stato il primo di una lunghissima serie a cascata. Poi a dicembre, la caduta del governo, la Lega Nord ritira l'appoggio all'esecutivo. Il 22 dicembre Berlusconi rassegna le dimissioni, ponendo fine al suo primo governo dopo appena 7 mesi. C'erano anche gli eventi televisivi, che non solo raccontano la rivoluzione politica, ma si rinnovano profondamente nel linguaggio e nei volti, seguendo quindi le abitudini dei programmi cult. Il debutto di Berlusconi, quindi, dicevamo, poco prima delle elezioni di marzo, i due leader, lui e appunto Occhetto, si sfidano all'americana. Sarebbe stata la prima volta, il suo primo sguardo. Il debutto di Straniero Amore è con San Valentino nel 1994, segna l'esordio su Rete 4 del programma quotidiano da Alberto Castagna condotto. Il competitor del programma, la storia che è riconoscibile, è lo Strano Amore, la nascita di Storie Maledette il 18 settembre, appena al termine di quell'estate lì, e quindi esordisce Rete Infranca, Leo Lisini, con un format giornalistico all'epoca unico. I nuovi palinsesti dei quiz e dei presentatori, perché nasce Luna Park su Rai 1, un gioco presentato e pensato per centrare la corazzata La Ruota della Fortuna, che con Mike Bongiorno aveva grossi risultati, e Luna Park, Rai 1, doveva un po' correre ai ripari. Parliamo del Preserale, che appunto vede allearsi alla conduzione i grandi della Rai: Pippo Baudo, Mara Vanier, Fabrizio Frizzi, Milli Carlucci e Rosanna Lambertucci. Paolo Bonolis veniva da lì, porta al successo esclusivo estivo ormai sul finire Beato tra le donne su Rai 1. Su Canale 5 debutta il quiz dei cervelloni condotto da Paolo Bonolis, e poi appunto i mondiali USA di cui abbiamo parlato, che ci hanno portato a quel rigore maledetto, e anche questo era il 1994. Questa è la sua grande storia, la storia di un anno in pillole, se volete, ma tanto per ricordare questo grande, meraviglioso anno, come un e poi, detto in due frasi.

I remember lei, la signora Ciccone. I remember questo pezzo musicale che ci arriva direttamente nel cuore con la grande voce della signora della musica. Questo era ed è un sogno di mezz'estate. La prossima settimana arriveremo a metà degli anni 90, 1995, per tutti coloro che masticano l'inglese. E poi fa anche un po' figo, 1995. E anche lì andremo a conoscere, ad amare anche quell'anno meraviglioso, come ogni anno che durante queste estati che abbiamo vissuto insieme, partendo, pensate, dagli anni 60. Sono ben 4 anni che abbiamo avuto questa meravigliosa idea, secondo il mio punto di vista, ma anche secondo voi, perché la amate veramente, rivivere quei momenti, insomma, no, della nostra vita, della nostra storia. Ragazzi, qui parliamo di 30 anni fa, negli anni 90, quindi insomma. Amici, grazie veramente di cuore, la versione Reloaded sarà disponibile tra 60 secondi grazie ai tecnici dell'emittente, sarà disponibile all'interno del sito e ovviamente nelle pagine ufficiali di Tempo Zero e nella pagina ufficiale del sottoscritto Simone Papini, speaker radio televisivo doppiatore, va bene? Buon estate ragazzi, buon mese di luglio che è iniziato, sta iniziando questo passaggio tra giugno e luglio che ci fa capire che siamo veramente in mezzo del cammin di nostra vita estiva e speriamo che non esistano troppe folate del Niño, ecco. Ciao ragazzi, buona settimana, un sogno di mezz'estate torna tra 7 giorni fino a quest'ora su questa emittente, ovviamente sulla nostra antenna nazionale preferita in syndication. Amici, un abbraccio e grazie dagli studi di Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy 24orenews.it a livello televisivo da Roma. Grazie a tutti.

0: Risale la tensione Stati Uniti-Iran nello stretto di Hormuz. Dopo l'attacco a una petroliera commerciale, il Bahrain chiede un'azione internazionale contro le aggressioni iraniane. In Venezuela si continua a scavare tra le macerie. Un bambino di 11 anni è estratto vivo dopo 3 giorni. Ogni vita salvata è fronte di speranza, dice la presidente Rodriguez. Anche 4 italiani tra le 1.400 vittime. Farnesina al lavoro per fornire assistenza ai nostri connazionali nel paese e coordinare i team per gli aiuti sul posto. Ancora aperta la caccia al killer che a Roma ha sterminato una famiglia originaria del Bangladesh a colpi di mannaia, padre, madre e una bimba di 8 anni, grave il figlio ferito. Non si placa l'ondata di caldo record che in Italia da nord a sud ha raggiunto picchi che sfiorano i 40 gradi, resta alta l'emergenza anche nel resto d'Europa. Il marito della ministra Roccella disperso nel lago di Vico, continuano senza sosta le ricerche dei sommozzatori, l'uomo ieri si era tuffato senza più riemergere. Mondiali, Messi sempre più da record, con il gol alla Giordania è l'unico calciatore a segnare per 7 partite di fila in un campionato del mondo. Stasera al via i 16esimi. Formula 1 in Austria, Russell in pole davanti alla Ferrari di Leclerc e Hamilton, la MotoGP corre in Olanda, Martin in primissima fila, domani il debutto di Sinner a Wimbledon.
1: È il concetto di legare la tua mente alle tue mani che riescono a fare quello che hai tu nella testa.
2: Volkswagen Veicoli Commerciali presenta Il Bar del Lunedì, il video podcast condotto da Paolo Noyes, in cui diamo vita alla più grande terapia di gruppo per artigiani di tutta Italia.
3: Ti faccio un preventivo a corpo, poi ti dico, ma ci hai messo così poco.
4: Nessuno mai ha detto che ci voleva l'aggrappante.
2: Ogni lunedì un nuovo episodio. Ascolta subito Il Bar del Lunedì.
5: Sarai sul tetto del tuo veicolo commerciale del Volkswagen. Mio, esatto.
6: Signore e signori, Sensi in Movimento presenta.
7: Amici sbevazzoni, bentornati su Sensi in Movimento, il canale YouTube sul vino più seguito in Italia. Dove il vino è un piacere anche se fingete di capirci qualcosa.
8: Se scherza, eh?
7: E infatti oggi voglio affrontare un tema molto particolare e anche un po' delicato, se vogliamo, perché oggi non parleremo di vitigni, di cantine, di vini, di denominazioni, di punteggi,
9: di mercati rionali, di commercio ambulante, di spettacolo viaggiante che porta denaro.
7: Niente di tutto questo. Oggi parleremo di persone, parleremo di voi. Intendo nel senso più ampio del termine, naturalmente. Non voi voi. E soprattutto del rapporto, diciamo, particolare che più in generale molte persone hanno con il vino. Perché diciamolo chiaramente, quante volte vi è capitato di essere a cena, per esempio, e vedere qualcuno annusare il calice, rotearlo lentamente, fare facce concentrate e meditative. E poi magari sentirlo sproloquiare.
10: Questo c'è due palle così, magheroso.
11: Giurerei che è un vino isolano, è salino.
10: O vedi

0: c'aveva ragione che è salino.
1: Sì. Ma bevi sto vino, dai. Io.
2: Bene, e allora andiamo a vedere cosa c'è realmente dietro. Venite con me, vamos! Ma non prima di avervi ricordato di iscrivervi al canale, per chi lo fa e poi mi scrive una mail all'indirizzo info@sensimovimento.it, invierò personalmente la mia pubblicazione in formato PDF, le parole del vino, il vocabolario del perfetto sommelier. Utilissimo!
1: Ah, oh, mi stava a scordare!
2: Attenzione oggi, amici sbevazzoni, James Suckling, il guru mondiale della degustazione, certamente tra i tre primi critici enologici del mondo, ha testato pochi giorni fa la Solaria Ionica 59 e le ha assegnato un punteggio clamoroso, 95 centesimi. È successo! Si affianca quindi al punteggio altrettanto stellare, cioè 19 ventesimi, assegnato alla Solaria 59 qualche mese fa da Jenkins Robinson. Le assegnazioni della Solaria Ionica, vino rarissimo, stanno entrando in una nuova fase, la fase finale. Rimangono meno di 600 bottiglie a disposizione, tutte numerate, cippate e firmate. 65 anni di attesa in botti di cemento, vino perfettamente vivo, appena imbottigliato, vino da meditazione. Come dicevo, a breve le modalità di assegnazione cambieranno. Chi acquista ora entra alle condizioni attuali, dopo sarà un'altra storia. Se volete esserci, scrivetemi. Premettiamo subito, attenzione, non sto dicendo che non esistano profumi o gusti nel vino, cioè sensazioni visive, olfattive, gustative, tutt'altro esistono, e come, e meno male. Il punto è un altro: perché molte persone sentono proprio il bisogno di mostrare di capirne di vino e invece non ci capiscono una beata mazza? E soprattutto perché il vino e non altri argomenti di altri settori, per esempio, perché crea questo meccanismo? Proprio il vino. Perché nessuno, ad esempio, si vergogna di dire: guarda, lascia stare, non capisco nulla di giardinaggio? Oppure: odio la nautica, la filatelia non la sopporto. Su questi e tanti altri argomenti lo si ammette tranquillamente. Ma con il vino, no. Con il vino molte persone hanno quasi paura di dire: io non me ne intendo, non ci capisco. Bene, secondo diversi studi psicologici ed io nella mia personalissima esperienza venticinquennale posso confermare, i casi in cui si verifica questo fenomeno, cioè ne capisco e invece non ne capisco, possono essere prevalentemente due. Primo, quando ci troviamo al cospetto del temutissimo Narcissus arrogantissimus sommelieris. Un esemplare unico nel suo genere, caratterizzato da un'autostima ipertrofica, tanto diffuso quanto esilarante. Lo si riconosce da tipici comportamenti che io definirei inequivocabili. Ad esempio, per il vocabolario roboante, ma totalmente inesistente, che usa. Parla spesso del terroir sussurrato, della massa critica vibrante e dell'acidità che fa la spaccata. Termini incomprensibili al 100% dei presenti, anche perché sono termini inventati, creati ad hoc per marcare la distanza fra lui e i bevitori comuni. Ma lo si riconosce anche e soprattutto per i merdoni che pesta, sempre inconsapevolmente. Tipo: preferisco lo Chablis perché non mi piace lo Chardonnay. Oppure: gli champagne, se non sono francesi, li riconosco subito perché mi fanno venire acidità di stomaco. Ecco, tragico. Ultimissimo ma inequivocabile tratto, ovviamente il Narcissus arrogantissimo sommelieris non conosce la regola aurea della convivialità e quindi la ignora sistematicamente.
3: A proposito, metto qui sotto il link al video dal titolo L'espertone di vino, pubblicato circa 5 anni fa. Ma tema sempre molto attuale.
2: Due, il secondo caso in cui si ha una consistente e crescente paura nel dimostrare incompetenza con un calice dipende molto dal contesto in cui ci si trova. Un fattore davvero molto importante, direi decisivo.
4: I bicchieri. 5 calici sfasati sulla sinistra, altri 5 sfasati sulla destra. Da quale parte bere?
2: Se ci fate caso, infatti, questo timore si innesca soprattutto in ambienti e in situazioni importanti.
5: Lei conosce le regole, Fantozzi. Lei sa come deve comportarsi in società, non è vero? Quello che deve fare, quello che non deve fare. Vedremo.
2: Qui la tesi è la seguente. Più il contesto diventa esclusivo, più molte persone sentono il bisogno di mostrarsi competenti relativamente al vino. È oggettivamente più raro sentire qualcuno confessare la propria ignoranza sul mondo del vino,
3: cosa peraltro legittimissima,
2: durante per esempio la sagra della Pattona, ad Agnino in Toscana, oppure alla sagra del Porcel a Fiesse nella Bassa Bresciana. Ma perché questo, ci domandiamo? Perché succede? Perché il vino, soprattutto negli ultimi decenni, molto spesso è stato raccontato come lusso, come raffinatezza, come cultura, ma anche come esperienza esclusiva, in qualche modo elitaria, superiore. E quindi molte persone pensano che capire di vino significhi essere più colti, essere più sofisticati, essere più intelligenti, più importanti, più fighi. E qui nasce il problema.
3: Se non ne avessimo già abbastanza.
2: Perché il mondo del vino è intriso di un linguaggio molto particolare. E diciamolo, a volte anche proprio respingente.
3: Ecco perché io regalo il vocabolario del vino a chi si iscrive al canale, per aiutare a tradurre, per aiutare a capire di più.
2: Pensateci un attimo, uno apre per esempio una guida del vino o ascolta un sommelier e iniziano a partire note empireumatiche, sentori terziari, trama tannica, verticalità, tensione gustativa, chiusura balsamica. Cazzo, sembra di leggere un tomo universitario di fisica quantistica. E allora, una persona normale, cioè che non se ne intende, cosa pensa?
0: Ma che sta di a testa di cazzo?
2: E quindi qui molti iniziano a recitare. Proprio perché nessuno vuole sentirsi escluso, inadeguato, inferiore. Soprattutto, e ritorniamo al punto, se si trova in un contesto esclusivo. Ma secondo me il punto più interessante è un altro. Oggi il vino non è più solo un prodotto agricolo, un alimento. Anche un prodotto culturale, se vogliamo, e soprattutto un prodotto edonistico, fonte di piacere, di emozioni sensoriali. Per molte persone il vino è immagine, status, appartenenza. Pensate allo champagne, ne abbiamo già parlato nel video precedente.
3: Metto qui sotto il link in descrizione.
2: Anche se si tratta di uno champagne della Lidl da 17,90€. In questi casi, in certi contesti, la bottiglia diventa un simbolo sociale. Un po' come un orologio costoso, un'auto di lusso, una borsetta super firmata. Ma attenzione, non sto dicendo che sia necessariamente sbagliato. Forse sì però, Ma sto soprattutto dicendo che questo cambia il rapporto con il vino. Perché si beve anche e soprattutto per rappresentarsi, per comunicare qualcosa di sé, per sentirsi parte di un certo tipo di mondo.
3: Evidenziando invece in questo modo un'insicurezza personale di fondo piuttosto...
2: E qui arriviamo alla cosa più importante di tutto il video. Cioè, a questo punto dobbiamo farci una domanda molto scomoda. Quante persone amano davvero il vino e quante persone invece amano l'idea di sembrare competenti sul vino? Perché poi in certi contesti il rischio è che il vino diventi una recita, una goffa recita. E peraltro quando succede questo, tra le altre cose si perde quella più bella, l'emozione del bere un vino. Perché un grande vino non dovrebbe servire a farci sentire superiori, colti, fighi, ma dovrebbe farci sentire coinvolti, emozionati, incuriositi, affascinati. Ben diverso. Il vino dovrebbe essere libertà e piacere, non paura di sbagliare.
3: Ma questo è un altro argomento che affronteremo a breve in un prossimo video.
2: E quindi, come sempre, voglio sapere la vostra. Vi è mai capitato di sentirvi inadeguati in un contesto formale davanti a un calice di vino? O di incontrare invece persone che, secondo voi, appartenessero alla categoria del Narcissus Arrogantissimus Sommelieris? Scrivetemelo nei commenti che ne ragioniamo insieme. E soprattutto condividete questo video con quell'amico che, annusando il vino, dice di sentire il terzo taglio del fieno della marca trevigiana.

in questo numero di Turismo Magazine. Nel primo trimestre crescono arrivi e presenze in Italia. Nuove risorse per la transizione energetica delle imprese del turismo. I viaggiatori più giovani spingono gli acquisti. Continua la crescita del turismo nel bel paese. Secondo i dati diffusi dall'Istat, nel primo trimestre del 2026 gli esercizi ricettivi hanno registrato 23 milioni di arrivi e 71 milioni di presenze, con un incremento rispettivamente del 4 e del 7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A sostenere il settore sono soprattutto i visitatori stranieri, che rappresentano ormai oltre la metà delle presenze complessive. Più contenuta, ma comunque in aumento, anche la domanda interna. Nei primi tre mesi dell'anno sono stati soprattutto febbraio e marzo a mostrare un'accelerazione dei flussi turistici, grazie al contributo della clientela internazionale sempre più attratta dalle destinazioni italiane. Gli hotel si confermano la scelta preferita dei viaggiatori, con 16 milioni di arrivi e 46 milioni di presenze. Cresce però in modo significativo anche il comparto extraalberghiero, che comprende case e appartamenti per affitti brevi, bed and breakfast e altre strutture ricettive. La permanenza media nelle strutture ricettive italiane

0: AI is taking over the internet. Made-up facts, technology thinking for you. Startpage is the private search engine that still finds what you need without the noise. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.
1: Tra gli interventi ammissibili rientrano la riqualificazione energetica degli edifici, l'installazione di impianti da fonti rinnovabili per l'autoconsumo, sistemi di accumulo energetico, tecnologie per la gestione intelligente dei consumi e progetti di digitalizzazione. Le domande saranno valutate attraverso una graduatoria basata su criteri di sostenibilità, solidità finanziaria e qualità progettuale. Il travel retail continua a crescere in Italia, trainato da consumatori che associano sempre più il viaggio a un'esperienza di benessere e gratificazione personale. È quanto emerge da una ricerca realizzata da Nomisma per Atri. Secondo lo studio, il 57% degli italiani prevede di concedersi un viaggio speciale nel 2026 legato alla ricerca di benessere e di tempo di qualità con le persone care. L'analisi evidenzia inoltre il ruolo centrale delle nuove generazioni. Il 56% dei millennials e il 52% della generazione Z acquistano abitualmente durante gli spostamenti, percentuali superiori rispetto a baby boomer e generazione X. Nel 2025 il travel retail italiano ha generato un fatturato diretto di 3,176 miliardi di euro, sostenuto dal grande flusso di passeggeri transitati negli aeroporti e negli hub nazionali. La ristorazione rappresenta il principale motore dei consumi di viaggio, seguita dallo shopping nei negozi di moda, tecnologia e artigianato e dagli acquisti nei duty free. Tra le categorie più apprezzate dai viaggiatori prevalgono i prodotti alimentari, cosmetici e profumi, insieme a souvenir e articoli da regalo. Moda, accessori e tecnologia completano un'offerta sempre più orientata alla qualità e alla ricerca di prodotti distintivi.

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti a questa 38esima puntata di Time Machine, la macchina del tempo della musica. E apre quest'oggi la nostra Time Machine il singolo di debutto di una cantautrice canadese. Estratto dall'album Let It Go, diviene il brano più famoso dell'intero album e che ha venduto ben 8 milioni di copie. Stiamo parlando di Avril Lavigne con Complicated, anno 2002. Life's like this.

E si prosegue con l'anno 2004 con i vincitori nella categoria migliore performance pop vocale ai Grammy Award del 2005. Stiamo parlando del gruppo statunitense dei Maroon 5, che diventano famosi in tutto il mondo cantando questa This Love, anno 2004.

E andiamo negli Stati Uniti d'America dall'album Justified. Ci ascoltiamo un brano inizialmente pensato per Michael Jackson, è divenuto però un grande successo mondiale con la voce del cantante Justin Timberlake, ex membro della boy band degli NSYNC. Rock Your Body, Justin Timberlake, anno 2002.

0: Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: E passiamo dagli Stati Uniti d'America all'Inghilterra, dal secondo album Life for Rent e il primo singolo estratto White Flag di Dido, che balza direttamente in vetta alle classifiche di tutto il mondo, consacrandola definitivamente nell'Olimpo del pop inglese. Allora ci ascoltiamo Dido con White Flag, anno 2003.

E state ascoltando Time Machine, la macchina del tempo della musica, in compagnia di Katiuscia Ruiz. E parliamo ora di un gruppo hip hop americano, le cui vendite mondiali ammontavano nel 2010 a 35 milioni di album e a 41 milioni per i singoli. Ci ascoltiamo il primo singolo estratto dal terzo album, Where is the Love, con il contributo vocale di Justin Timberlake. Anno 2003, loro sono i Black Eyed Peas con Where is the Love.

E dall'Australia alle Barbados arriva Rihanna con un brano cantato insieme al rapper Jay-Z, uno dei singoli più noti della cantante e vincitrice di due statuette agli MTV Video Music Awards. E allora ci ascoltiamo Rihanna con Umbrella, anno 2007.

E finisce anche la 38esima puntata di Time Machine. Vi lascio con la nostra sigla Corazon di Melo, Katiusha Ruiz e DJ Nicolai D, il mio reggaeton dell'estate, disponibile su tutti i digital stores del mondo e videoclip ufficiale su YouTube. Vi invito anche ad andare a visitare il mio sito internet www.katiusharuiz.com. Grazie per l'ascolto e un ciao a tutti da Katiusha Ruiz.

Tutti i lunedì alle 21. Let's go to the music. Classifica Top 20. Le 20 canzoni più cliccate e scaricate sul web. Conducono Max Fuochi e Silvia Dini. Music Direction.

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

Mi dimentico sempre all'inizio di ringraziare chi curerà e guiderà la parte tecnica, cioè Brian Bellè. Ci tiene, è un ragazzo giovane che ci tiene. Allora, caro Brian, cosa hai approntato per questa puntata? Ah, faremo un salto nel 1979, dice lui. Con cosa cominciamo? Con cosa cominciamo? Con cosa cominciamo?

7, 8, 15 minuti. C'è Blue Night, From My Lows, che dura 14 minuti. Bellissimo, meraviglioso, ma 14 minuti di brano. Grazie Brian. Sì, vabbè. Si fa gli applausi, ma va. Allora, continuando. Yeah, Wind of Change. Alec Costantinos. È amico, sì, un amico mio egiziano, Costantinos, della Plaza de Toros. Senti il sound, mamma mia.

Meno male avevo chiesto nessun brano lungo. Pensate, questo è più lungo di Blue Night, quello che ti scrivevo prima. Ah, no, 21 minuti, bellissimo, perché Costantinos è bravo, l'orchestra, tutto quanto cantato, suonato dal vivo, però erano le abitudini. Posso dire una cosa? Quelle belle degli anni 70-80 suonare. Ancora? No, per favore, questa assolutamente no.

Titolo del brano, l'anno ormai lo sapete benissimo, in questa puntata del Vintage Club siamo andati a ripescare 1979, che credo che sia quello che pullula di più per quanto riguarda le grandi e belle musiche che ci hanno accompagnato anche tutt'oggi, anche perché poi non so, io sono così che parto da speaker degli anni 80, poi lui bilancia questo e vi devo ammosciare. Ambro

Vintage Club. Ero confuso, mi fai confondere con questi brani meravigliosi. Stavo leggendo una cosa sempre degli anni 70 per quanto riguarda la musica. Ma noi continuiamo. Sono lasciato un po' andare. Angela Bofield, Cold in the World, Underworld è il titolo di questo brano.

con la grande e bella musica che noi riusciamo a realizzare, a prendere da dove? Naturalmente soltanto esclusivamente dai nostri vinili che abbiamo in sede. In sede, cioè nel senso qua, dove? In studio, che poi è casa mia. Però abbiamo

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Così è Cosa Radio Show inizia anche questa settimana. Io sono Stella, qui con me c'è Teo.
1: Ma ciao!
0: Ciao, ciao, ciao a tutti!
1: Ciao ragazzi, ormai siamo buttati in luglio. Io devo dirlo, cominciate a tirare fuori i fazzoletti perché ormai la stagione è agli sgoccioli. Staremo ancora insieme per questo mese, poi anche noi andremo in vacanza, ma
0: esatto,
1: ci penseremo poi, ci penseremo
0: ma
1: poi,
0: sì, ci pensiamo
1: penseremo
0: quando
1: poi
0: arriva il momento, dai.
1: Sì, sì, sì. Cosa facciamo, Stella? Lanciamo la sigla?
0: Sì.
1: Vai.
0: Sigla!

0: Signori e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà?
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: Così e Cosà Radio Show è qui con voi anche questa, in questa puntata.
1: Eccoci,
0: e oggi
1: eccoci,
0: abbiamo
1: eccoci.
0: Deciso di parlarvi del corpo umano.
1: Oh, una puntata tipo
0: o
1: Super
0: meglio.
1: Quark.
0: Sì, no. Sì, una puntata super quark, ma un po' particolare, perché vi parliamo delle cose che il nostro corpo fa per proteggerci.
1: Quindi siamo fatti così, una sorta di puntata
0: siamo fatti così, siamo proprio fatti così. Adesso praticamente c'è l'omino quello bianco, che era il globulo bianco, che sta partendo con la valigia e sta andando verso il mio cervello e sta dicendo: allora, la smetti di cretinate o no? Il neurone.
1: L'omino del cervello.
0: L'omino del cervello, bravissimo.
1: Partiamo con la prima canzone super estiva di qualche mese fa, David Guetta e Sia, Beautiful People, perché siamo un po' tutti bellissime persone, soprattutto d'estate.

0: Cosa Radio Show è qui con voi per parlarvi, come dicevamo prima, un po' per fare una puntata un po' alla quark,
1: super qualcosa,
0: e parlarvi delle, come si chiamano?
1: Delle stranezze
0: che il vostro corpo compie per difendervi, secondo
1: esatto.
0: me.
1: Esatto, ma non solo, anche involontariamente. Ci sono delle, il corpo umano compie delle azioni che a volte noi non capiamo il perché succedono, ma oggi ci siamo qua noi a spiegarvelo, mentre voi siete a sollazzarvi sulle spiagge, perché lo sappiamo che ormai tanti di voi sono in vacanza, ci state ascoltando tutti belli incremati,
0: tutti belli unti.
1: Allora, ne approfitto per salutare i nostri amici di Jesolo che ci scrivono, quasi sempre. Grazie per la vostra super vicinanza.
0: Allora, arriviamo all'assunto della questione. Per esempio, per farvi capire qual è l'argomento, se tu stai dormendo e ti viene un crampo,
1: succede spesso,
0: no? Il cervello ti provoca incubi per farti svegliare e ripristinare la circolazione sanguigna.
1: Vedi, questo non lo sapevamo.
0: Io non lo sapevo. Quindi molte volte quando ti svegli di colpo è il tuo cervello che previene una situazione che potrebbe darti fastidio.
1: È vero. Oppure la nausea. Ecco, questa è tipica. La nausea mentre si viaggia. Non viene perché così, perché avete mal di mare, piuttosto che state leggendo qualcosa, ma viene perché voi sostanzialmente siete fermi mentre i vostri occhi percepiscono il movimento. Voi siete seduti in macchina, non vi state muovendo voi,
0: esatto.
1: E gli occhi continuano a vedere, non so, avete presente i lampioni? Se guardate fuori dal finestrino i lampioni la sera che fanno fum, così, passano velocissimi.
0: Esatto.
1: Ecco, il cervello pensa che tu ti sia avvelenato
0: e
1: quindi ti induce il vomito per proteggerti.
0: Questo cervello è un po' particolare.
1: Noi abbiamo millenni di storia, quindi il corpo si è evoluto e ci ha tirato fuori queste perle. Ok? Quindi quando vi ubriacate al pub, non date colpa all'alcol. È perché stavate guardando fuori.
0: Esatto, eravate fuori, come i cani con la lingua di fuori.
1: Esatto. E poi abbiamo ad esempio un altro.
0: Questa a me succede
1: molto,
0: spessissimo.
1: Molto frequente: gli scatti che si provano durante il sonno. Ok? Voi state dormendo e vedete quello in fianco a voi che comincia a fare lo scatto,
0: esatto,
1: che sta sognando di cadere probabilmente.
0: È vero.
1: E invece no, perché il cuore per un istante smette di pompare il sangue e lo spasmo serve a riattivarlo. È un pacemaker.
0: Esatto, è un pacemaker naturale. A me succede spessissimo di svegliarmi durante la notte così di soprassalto.
1: Va bene. Allora ragazzi, fra poco poi chiederemo anche a voi cosa se avete delle stranezze da mettere sul curriculum. Facciamo finta che il corpo umano, e dovete scrivere un curriculum sul vostro corpo umano e dovete indicarci la vostra stranezza a diretta@cosiecosa.com. Noi torniamo tra pochissimo.

0: Così è cos'ha il radio show e stavamo parlando di quelle cose che il nostro cervello fa per proteggerci. Allora, questa, ve lo confesso, mi è capitata oggi.
1: Sì, vai.
0: Quando la pressione sanguigna cala, il cervello ti fa svenire per farti sdraiare. Questo permette al sangue di arrivare più velocemente al cervello. Io Vedi. Oggi sono caduta come una pera cotta. Però la cosa bella sì. è che non sono caduta proprio. Mi
1: ti
0: sono afflosciata su me stessa, incrociando le gambe.
1: Beh, vabbè. Il tuo corpo è particolare, no?
0: È molto
1: anche
0: particolare.
1: Tu hai le tue, hai
0: le
1: tue
0: stranezze. Le mie stranezze.
1: Ce n'è una fighissima che
0: sì, è vero.
1: Quando siete tristi, se provate a sorridere volontariamente, potreste riuscire ad ingannare il cervello che interpreta il sorriso come felicità e riduce quindi la sensazione di tristezza. Quindi quando siete tristi voi cominciate. E vedi che funziona. Già cominci a ridere. Come...
0: poi viene, dai, se no mi chiami e rido io.
1: E poi, ad esempio, per chi soffre di riniti, allergia, quando si sta per starnutire, ma magari siete con della gente, non si
0: oppure
1: può starnutire,
0: devi stare in silenzio.
1: Devi stare in silenzio, eccetera, dovete dire ad alta voce la parola cavolo.
0: Esatto.
1: Il cervello si distrae e lo starnuto passa.
0: Dobbiamo provare assolutamente. Questa è da provare assolutamente.
1: Allora, vi abbiamo chiesto, insomma, se il vostro corpo avesse una stranezza da mettere sul curriculum, quale sarebbe? Andate avanti a scriverci a diretta@cosiecosa.com, perché noi ne abbiamo ancora da dire. Ne abbiamo ancora.
0: È vero,
1: qualcuno.
0: È vero. Allora, per esempio, questa è stranissima. Siamo letteralmente invisibili a noi stessi. Cioè, vuol dire che se voi vi guardate nello specchio per un istante, è come se voi non foste allo specchio, perché gli occhi non vi percepiscono, vi percepiscono solo dopo quell'istante.
1: Esattamente.
0: Quindi siete invisibili.
1: Il cervello disattiva temporaneamente i muscoli oculari e non registra nemmeno il movimento di quando vi state mettendo. Ma è una roba folle.
0: Poi questa è grandiosa. Alla mattina siamo più alti, perché durante la giornata la forza di gravità comprime la cartilagine tra le vertebre e ci porta ad essere più bassi, quindi andare più giù.
1: Che grande storia, fighissimo. Ce n'è una molto particolare che ormai inizierà a prendermi anche a me, perché verso una certa età questa cosa accade, che alla nascita abbiamo circa 270 ossa. Con lo sviluppo e la crescita, molte di queste si uniscono fino a formare lo scheletro adulto, che è costituito da solo 206 ossa.
0: Certo.
1: Quindi tipo i Super Saiyan, avete presente?
0: Però,
1: la fusione di Goku e Vegeta.
0: Posso
1: darti
0: una notizia?
1: Vai, dimmi.
0: A te la fontanella si è chiusa già da un po', eh?
1: Lo so che
0: sei attempato, la fontanella ce l'avevi quando eri piccolo.
1: Vabbè, cosa vuol dire? Però io sai che sono alla fine, sono un bambinone, no?
0: Sei un cucciolotto. Gli organi inutilizzati. Il corpo umano mantiene memorie evolutive e ha degli organi che praticamente non utilizza più. Per esempio i denti del giudizio, il coccige, i muscoli auricolari, quelli che servono a muovere le orecchie. Però io ho provato, perché quando l'ho letto l'ho provato, a me si muovono le orecchie.
1: Sì.
0: Sì, a me si muovono ancora.
1: Come coniglietti, sono coniglietti.
0: Dopo ti faccio vedere.
1: Va bene.

0: Così cos'ha Radio Show, vi abbiamo chiesto se il vostro corpo avesse una stranezza da mettere sul curriculum, quale sarebbe. Potete scriverci a diretta @cosiecosa.com. E io direi che è il momento di ascoltare una bellissima, bellissima finalmente. Canzone. Luca Carboni e Jovanotti si sono uniti per rifare Ci vuole un fisico bestiale.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: Così è cos'ha Radio Show. Sono stati con noi Luca Carboni e Giovanotti. Ci vuole un fisico bestiale e siamo arrivati al momento dei vostri messaggi. Vi abbiamo chiesto di risponderci alla nostra mail diretta @cosiecosa.com se il vostro corpo avesse una stranezza da mettere sul curriculum, quale sarebbe? Quindi ci avete scritto in tanti anche oggi, quindi innanzitutto grazie, grazie per essere sempre con noi, così, come si può dire?
1: Calorosi, così calorosi, affettuosi.
0: Ecco. E adesso è arrivato il momento di spoilerare le vostre risposte. Ad esempio, Marco, mi sveglio sempre 2 minuti prima della sveglia, sempre, anche quando cambio orario.
1: È incredibile. Ma sai che a volte che a volte capita anche a me?
0: Sì.
1: Sì, sì, ne avrei una da raccontare, ma al massimo lo faccio dopo.
0: Dopo. Vai con Sara.
1: Sara, 29 anni, starnutisco ogni volta che esco al sole, il mio corpo pensa che la luce sia pepe.
0: Bella questa. Gianni, riesco ad addormentarmi in meno di 30 secondi, anche Stella,
1: anche
0: invidia di mia moglie da 35
1: io
0: anni.
1: Io ho lo switch, ragazzi.
0: Sì, Stella fa.
1: Tu parli?
0: Basta, morta.
1: Elena, 34 anni, quando ho fame non mi brontola lo stomaco, mi fischiano le orecchie. Oh, me la sono vista tipo
0: un Looney Tunes.
1: Esatto.
0: Ecco. Elena è un Looney Tunes. Davide, posso muovere una sopracciglia alla volta, in pratica comunico come un cartone animato.
1: Davide, lo sto facendo anch'io.
0: Eh no, vedi che no.
1: No,
0: ma tu stai chiudendo gli occhi, così sono capaci tutti. Se chiudi gli occhi il sopracciglio va giù. Lui muove proprio le sopracciglia.
1: Adesso mi alleno. Paola, 51 anni. So che sta per piovere perché mi fa male un ginocchio. Più affidabile di certe app.
0: Questo c'ha
1: il ginocchio della pioggia.
0: Questo è vero, perché si sa che dopo che si è rotti un osso,
1: vero,
0: si diventa tutti un po' meteoropati.
1: Mia madre diceva sempre che aveva la gamba della pioggia.
0: Esatto.
1: Luca, 38 anni, se sento qualcuno sbadigliare, sbadiglio anch'io, anche al telefono.
0: Beh, ma questo non è una tua caratteristica, Luca, funziona. Lo sbadiglio è contagioso. Valentina, quando mangio il limone, nudo, sudo sulla testa, scusate, ho letto male, solo sulla testa,
1: Sì. Roberto, 47 anni, ho il singhiozzo una sola volta, sempre una, come un colpo di avvertimento.
0: Basta. Ma siete fantastici, ragazzi. Siete veramente da studiare. Dovrebbero portarvi in un museo e studiarvi.
1: Andrea invece dice: appena salgo in auto, come passeggero mi addormento. Viaggi lunghi o corti, uguale.
0: È vero, anche questo succede spesso.
1: Andrea, io sono riuscita ad addormentarmi da Cantù a casa mia. Sono 20 km.
0: Ma li hai un po' tutte te, Stella, questa forse.
1: Io sì, perché sono un difetto unico, io sono nata male.
0: Francesca, ed è l'ultimo di oggi, parlo nel sonno, ogni tanto rispondo pure alle domande. Complimenti.
1: Occhio a quello che dici.
0: Amici e amiche di Così Cos'ha, siete sempre i numeri uno. Grazie per essere sempre dei nostri. Ci ascoltiamo Meso Laser, Nelly Furtado, Davido, No Place Like Home. Inno, canzone ufficiale dei mondiali FIFA 2020.

0: La vita è bella, con te e Stella. Cos'è cosa? Radio Show.
1: Così cos'ha Radio Show, ed è arrivato il momento del comedy, il comedy show che oggi torna alle origini, perché ripartiamo un po' con le battute, le barzellette, le freddure prese dal web. Sappiamo che noi, cioè insomma, vi piacciono tantissimo, no? Però noi ci proviamo in qualche modo a strapparvi un sorriso. Allora ci proviamo anche oggi.
2: Ci proviamo anche oggi, vai. Questo è particolare.
1: Iniziamo. Questa è una barzelletta da fare in coppia.
2: Esatto, vai. Nel deserto. Vai. Un uomo vaga, sperduto nel deserto, è assetato, affaticato, ed improvvisamente vede avvicinarsi un altro uomo. Mi scusi, buon uomo, sto morendo di sete. Avete dell'acqua?
1: No, mi dispiace, io vendo solo cravatte.
2: Dopo un po' incontra un altro uomo. Mi scusi, buon uomo, sto morendo di sete. Avete dell'acqua?
1: No, spiacente, io vendo solo cravatte.
2: Continua quindi a camminare in mezzo al deserto ed incontra un terzo uomo. Mi scusi, buon uomo, sto morendo di sete. Avete dell'acqua?
1: No, desolato, io vendo solo cravatte.
2: Finalmente, dopo ore e ore di cammino, arriva in un'oasi. Arriva all'ingresso e dice: oh, finalmente vi ho raggiunto. Vi prego, ho tanta sete.
1: Mi dispiace, qui si entra solo con la cravatta. Vai.
2: Non sono un ladro.
1: Ciao cara, stasera posso venire a casa tua?
2: Ma guarda che io ho le mie cose.
1: Vabbè, mica te le rubo.
2: Amore, sui social. Tesoro, mi mandi una foto del tuo primo piano?
1: Oh, io abito al terzo, va bene lo stesso.
2: Il minestrone.
1: Cara, ma per caso hai messo il Viagra nel minestrone?
2: Ma no, perché?
1: E che ne so, i piselli sono tutti duri. L'ultima.
2: Cruciverba.
1: No, c'è l'ultima. Dal dottore.
2: Ah, dal dottore.
1: Vai.
2: Dottore, mio figlio ha bevuto un bicchiere di benzina. Cosa possiamo fare?
1: Ma se andate piano anche 20 chilometri.

0: ben ritrovati Così e Cosà Radio Show dopo il nostro super comedy di oggi che ha fatto sbellicare Stella e speriamo
1: sì,
0: abbia
1: vero.
0: Fatto sbellicare anche voi. Ritorniamo a parlare delle stranezze del corpo umano perché fra poco parleremo di una roba fighissima che riguarda anche l'Italia, perché Leonardo da Vinci, ragazzi, grandissimo genio della nostra nazione, ma prima il Lit FIBA con Il mio corpo che cambia
1: nella forma e nel colore,
0: in trasformazione.

0: Così è Cos'ha Radio Show, Litfiba, il mio corpo che cambia. Rimaniamo in argomento corpo umano, perché come avete sentito dall'inizio di puntata, oggi stiamo parlando del corpo umano, delle sue particolarità, delle sue stranezze. Adesso ci tocca ovviamente parlare di un argomento molto molto
1: bellissimo. Io lo reputo bellissimo,
0: perché lega la matematica al corpo, insomma. Se voi non lo sapete, adesso noi ve lo diciamo.
1: Esatto.
0: Esiste un numero che è il numero irrazionale 1,618, che è, nella scienza è noto come il fi.
1: Quindi, che è quello, numero di Fidia.
0: Che è quello delle sezioni auree del nostro corpo. Perché il nostro corpo è tutto fatto in proporzioni. È una,
1: esatto,
0: roba, è una roba fotonica quando l'abbiamo
1: cosa
0: scoperta.
1: Cosa significa?
0: Che è, lascia senza parole.
1: È vero. Perché cosa significa? Questo numero rappresenta un canone di armonia ed equilibrio estetico. Vuol dire che se tutte le proporzioni del nostro corpo mantengono questo numero, quindi il numero di Fidia, vuol dire che abbiamo un corpo esteticamente proporzionale. Ok?
0: Bello.
1: Quindi questa è la sostanza. Questo è quello che fa andare, diciamo così, che fa creare quelle opere, quelle sculture così, ecco, perfette agli artisti.
0: Come il David, ad esempio.
1: Come il David. Come il David, per esempio, è una di quelle opere che ha delle proporzioni fisiche perfette.
0: Facciamo qualche esempio per farvi capire. Ad esempio, l'altezza totale. Se misurate la vostra altezza totale e la dividete per l'altezza dall'ombelico alla terra, il risultato si aggirerà sempre intorno a 1,618.
1: Adesso c'è tutta la gente, tutti i nostri ascoltatori, che col centimetro si sta misurando le parti del corpo.
0: Allora, il centimetro tenetelo in mano, perché servirà dopo, ve lo dico, questa è una spoilerata, servirà dopo.
1: Anche dopo.
0: Ecco.
1: Sì, è vero.
0: Gli arti
1: per
0: inferiori.
1: Esempio, per esempio, dice il centro di simmetria, l'ombelico, ecco, divide l'altezza dell'uomo secondo la proporzione aurea.
0: Esatto.
1: Allo stesso modo, la distanza dalla punta delle dita a braccia distese fino alla sommità del capo è regolata dalla stessa proporzione. Quindi, ma cosa vi ricorda se spalanchiamo le braccia e spalanchiamo le gambe?
0: Ragazzi, vi ricorda una figura che avete sempre in mano, stampigliata sulle monete da un euro, che è l'uomo vitruviano del grandissimo Leonardo da Vinci, perché fu il primo a comprendere che l'uomo era costituito da queste proporzioni auree, e i suoi appunti poi disegnati sull'uomo vitruviano sono esattamente quello che stiamo dicendo.
1: Esatto.
0: Che tra l'altro l'uomo vitruviano non è un quadro, è una pagina,
1: pagina
0: di un suo quaderno di appunti,
1: tra l'altro,
0: custodita nel Museo di Venezia.
1: Sarà grande quanto una pagina normale,
0: sì,
1: un foglio A4.
0: Voi le sapevate queste cose? Sì? No? Se non lo sapevate, ci siamo arrivati voi. Se invece lo sapevate, siete dei geni e vi facciamo veramente i complimenti.
1: Perché noi l'abbiamo scoperto

0: fra pochissimo vi facciamo ascoltare una frase che il nostro amico Bonolis, grande
1: nostro
0: Bonolis,
1: amico, soprattutto noi abbiamo anche il nome.
0: Noi sì, mamma, mi piacerebbe tanto, devo dirti la verità.
1: Sì, andare
0: Bonolis
1: a cena con
0: è
1: Bonolis.
0: Una di quelle persone con cui mi piacerebbe andare a cena. Perché io trovo.
1: È comico, è ironico,
0: esatto,
1: ma è anche molto serio.
0: Ma è anche molto pieno, cioè nel senso
1: sì.
0: È non so, una pienezza d'animo che a volte ti fa rimanere. E quindi starei ore ad ascoltarlo. E secondo me è una di quelle persone piacevoli con cui trascorrere una cena.
1: Perché in questa puntata abbiamo parlato del corpo umano, ma non siamo fatti solo di corpo umano e proporzioni, ma siamo fatti anche di anima, giusto?
0: Esatto.
1: Ascoltiamo Bonolis.
2: L'emozione alla gentilezza. Questa è una cosa che mi emoziona sempre nella vita, un gesto gentile, un sorriso inaspettato, queste sono cose che mi emozionano ancora. In un mondo un po' più arido del precedente mi piace ancora rintracciare forme di gentilezza.
0: Perché mi ha colpito questa frase
1: di Bonolis?
0: Perché mi sono resa conto che a volte noi siamo presi talmente tanto da tutto quello che ci circonda che ci dimentichiamo delle cose più naturali. Per esempio, quando una persona passa del tempo con noi, non dobbiamo darlo per scontato. Quindi dire grazie a una persona che ha passato una giornata con noi, che si è ritagliata del tempo con noi,
1: è vero.
0: È un gesto di gentilezza che oggigiorno si è persa, ma che realtà dovrebbe essere fatto. Diamo per scontato troppe cose, diamo per scontato i sentimenti, diamo per scontato il fatto che l'altra persona sappia tutto di noi, diamo per scontato le emozioni, diamo per scontati il grazie, i prego, i sorrisi, diamo per scontato tutto. Diciamo così che siamo stati fatti in un modo tale per cui il nostro corpo è un'espressione unica.
1: È vero, nel nostro siamo fatti così di oggi non c'è solo il corpo, non c'è solo le proporzioni auree, ma c'è anche l'anima.
0: Ma perché? Perché per esempio un sorriso che fa parte del nostro corpo in realtà è una reazione emotiva della parte interna di noi.
1: Assolutamente.
0: E quindi ecco, mi sono stupita perché di recente una persona ha detto una cosa nei miei confronti che sembrava una cosa banalissima, era un ti adoro, ma quel ti adoro è stato detto con una, come dire, con una genuinità tale che mi ha colpito e mi ha commosso. E allora mi sono detta, cavoli, a volte dire le cose più banali, che sembrano più banali,

Hamilton. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

0: La mia questione, il rapper, benissimo, benissimo, bravo, dai.
1: A consegna, ce l'abbiamo?

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Quello che voglio offrirvi questa trasmissione è un'ora con i suoni rilassanti dello smooth jazz che si alternano alla bossa, ma che in questa occasione vede anche due pezzi, uno new jazz e l'altro uno swing blues. Andiamo con ordine. Bentrovati nel Jazz e dintorni, sono Marco Del Vais, la voce che vi presenta i grandi artisti nella trasmissione. La prima che voglio farvi ascoltare è quella dei Club de Belugas. Alternano la loro musica tra new jazz, electro jazz, new swing. Sono tedeschi ed hanno già all'attivo più di 9 album. Li ascoltiamo con qualcosa di interessante. Si chiama Habana Twist. Il ritorno dei Camera Soul. Era un po' che non li ascoltavamo. Già presenti qualche tempo fa con I Love You Hard, canzone che si sta comportando comunque molto bene nelle chart mondiali di questo genere. Poi vi farò ascoltare una grande accoppiata. Maisa con Incognito, un bel ritmo che fa piacere ascoltare. Saremo nel 2019 con Tomorrow's New Dream, album con il pezzo che ascolteremo. Si chiama All For You. E a questo punto vi faccio ascoltare la musica e vi auguro un buon ascolto di jazz e dintorni.
1: Il meglio dello smooth jazz.

0: Stai ascoltando Jazz e dintorni.
1: Altra musica del nostro programma che suona tra qualche istante, un suono dolcissimo dal basso di Wyman Tisdale, stella del basket e dello smooth jazz, grandi album prima della sua scomparsa avvenuta purtroppo nel 2009. Lo troviamo con One on One da una raccolta dei suoi più grandi successi, si chiama Story. Seguirà un bel suono, molto coinvolgente, che sicuramente vi farà scattare il ritmo tra il medio e il pollice, cioè il classico scocchiare di dita. Brenda Boykin, uno scioglilingua, in Hard Swing Traveling Man, come detto prima, coinvolgente tra i fiati che si sovrappongono in un ritmo che è molto variabile. Poi però ritorneremo sul classico smooth jazz con Akira Jimbo, ex Casiopea, e le sue bacchette che danno il ritmo a tutto il trio, con quel pezzo che fa la sua apparizione, anche se un po' datato, è del 2019. Qui troveremo appunto Akira Jimbo, Avram Lavori al basso e Russell Ferrante alle tastiere. Il pezzo che ascolteremo, Mayflower. Buon ascolto.

muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le tue tasse vanno spese in un hotel a ore. Io amando a modo mio ho sbagliato tante cose, tante mode non le seguo. Io amando a modo mio avrei voluto darti meno

0: La mia questione, i rapper, benissimo, benissimo, bravo, dai.
1: A consegna, ce l'abbiamo?

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Se viene prendito. The Patty and Co Show.
1: Welcome to Patty Radio Show.
2: Buonasera a tutti e ben ritrovati alla Patty and Co. Siamo entrati nell'estate caldissima, arroventata, direi all'inferno proprio, almeno per me che odio le temperature che superano i 20 gradi, diciamo 15. Figuriamoci stare comodi nei 40, un supplizio. Come annunciatovi la scorsa settimana, questa sera vi ho preparato una trasmissione con tutte le canzoni più passate nelle radio e più gettonate nei jukebox durante le estati degli anni 80. 80 Summer Hits è il titolo che ho dato a questa trasmissione. Vado ad incominciare, siorri e siorre, con un pezzo cult di quelle estati. È il 1983 e il duo danese Laid Back spopola con Sunshine.

l'originale è cantata da Frankie Valli nel 1967. Io però vi ho portato la più ascoltata degli anni Ottanta e quindi ho scelto la versione dei Boys Town Gang, che nel 1980 pubblicano la cover di Can't Take My Eyes Off You.

bellissimo pezzo questo, ma dura 9 minuti e 29 secondi ed è necessario sfumarlo, assolutamente. Lasciamo l'estate del 1980 e tuffiamoci in quella del 1981. Le radio passano allo sfinimento Carl Carton con la sua She's a Bad Mama Jama.

È il 1980 e la Motown pubblica un best di Diana Ross contenente la super gettonatissima Upside Down.

Don't Look Any Further era il 1980 ed erano Dennis Edwards e Syda Garrett. Estate 1983, fantastica Italo Disco della quale avrete sicuramente una volta almeno cantato il ritornello. Ho tanta voglia di fare l'amore con te, ti voglio. Fake Donna Rouge.

ma sempre nel 1984 le radio e i jukebox suonavano Kalimba de Luna di Tony Esposito. Oi oi, che ricordi, me se spezza il core.

Nelle discoteche degli anni 80 erano diversi i lenti che mettevano. Nel 1983 un altro lentazzo super ballato era quello di un artista facente parte anche lui della Italo Disco, Gazebo, con I Like Chopin.

non è un modo di dire o da dire da boomer, ma gli anni 80 erano davvero fantastici. E i Ray Parker Jr. in radio escono con un album strepitoso che si intitola Two Plays at the Same Time, dal quale ho estrapolato It's Time to Party Now.

chiude la scaletta di questa sera un altro cult degli anni 80, delle estati degli anni 80. 5 o'clock in the morning, praticamente la mia canzone, dato che mi sto sempre alzando alle 5 del mattino per poter portare fuori la mia Daisy prima dei 30 gradi. Loro sono i favolosi Village People.

Lo so, ce ne sarebbero tantissimi altri di successi dell'estate degli anni Ottanta. Dell'estate, sì, degli anni Ottanta. Peccato io non abbia a disposizione tutta la notte. Ti voglio. Vi aspetto la prossima settimana con i 90 Summer Hits. Buonanotte a tutti e buon weekend di cremazione. Help!